Questa notte non è normale. Io ci provo ma non riesco a dormire. Tutto il mondo entra dalla finestra. Mille voci nella mia testa.

padrone della terra. Quanto ti piace fare la guerra? Un po' di sangue dà un po' di colore. Non si può vivere di solo amore. Del resto, con la storia del peccato originale, ci hanno insegnato che tra noi e il male c'è una certa simpatia, diciamo un'influenza. E allora

stadio uno spettacolo divino. Vedere il sangue scorrere come il vino e le facce dei ragazzi tinte di ignoranza, perdute nella folla in una macabra danza che fa venire brividi ma in fondo ci piace. Ma sai che palle vivere in pace? E com'è bello nella Formula 1 vedere la partenza che ti schianta qualcuno.

non si può più parlare e poi parla continuamente, ha la bocca che va, sa parlare di tutto e di niente e ne sa più di un saggio di politica oppure di sport, di un recente processo

travolgente.

0: Radio Galileo, la più migliore che c'è. Oh yeah!
1: Tempo.

musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe

lei si riaggiusta il trucco, saluta il suo cane, sulla finestra lascia un pezzo di pane.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Coro di critiche internazionali a Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran in merito alle trattative per evitare la ripresa della guerra. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ieri ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia del Mastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. A Istanbul l'Aston Villa vince l'Europa League, 5ª volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, travolti 3-0 i tedeschi del Friburgo. È tutto, una buona giornata.

convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni riservate agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuonano Meloni e Tajani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni contro il governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Sentiamo Nicola De Muro.
8: Un trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente in acque internazionali che tocca un livello infimo ad opera di un ministro del governo di Israele. E questo il durissimo commento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i video in cui si vedono le umiliazioni subite da 430 attivisti della Global Sumud Flottiglia da parte dei soldati israeliani. Sono ammassati nel porto di Ashdod, tutti bendati, ammanettati alla schiena e costretti in ginocchio con la fronte a terra. Come se non bastasse, il ministro della sicurezza Ben-Gvir, dell'ultradestra israeliana, li sbeffeggia. Immagini shock che hanno suscitato l'indignazione di tutti i paesi da cui provengono gli attivisti. Per il ministro degli esteri Tajani è stata superata la linea rossa, convocato l'ambasciatore israeliano. I partiti di opposizione chiedono al governo misure urgenti per proteggere gli italiani e proteste formali contro il governo Netanyahu. E i video con i maltrattamenti ai 430 attivisti della flottiglia creano tensioni anche nello stesso governo di Tel Aviv. Quelli della flottiglia sono provocatori che sostengono i terroristi di Hamas, ha detto il premier israeliano Netanyahu. Avevamo il diritto di fermarli in acque internazionali, ma il ministro Ben-Gvir non ha seguito i valori di Israele.
7: A manifestare sdegno e invocare l'immediata liberazione di tutti gli attivisti della flottiglia, nonché sanzioni contro Tel Aviv, anche un gruppo di eurodeputati del centro-sinistra che ieri si sono raccolti davanti al Parlamento di Strasburgo. Alessandro Cisilin ha intervistato Cecilia Strada del PD.
9: Chiediamo la liberazione immediata di chi è ancora trattenuto e chiediamo che si protesti per quello che è successo, perché non è possibile accettare attacchi contro navi civili disarmate in acque internazionali. È già successo, l'ultima occasione in cui hanno bloccato la flottiglia era molto più vicino alle coste dell'Italia che non alle coste di Gaza. Sono atti di pirateria internazionale, quindi noi chiediamo per chi è attualmente detenuto, o forse sarebbe meglio dire rapito in acque internazionali, membro della flottiglia, che sia immediatamente liberato. Ma siamo lo stesso gruppo di parlamentari che chiedono giustizia, che chiedono che ci siano conseguenze per le azioni e per i crimini. Lo stiamo facendo da quasi 2 anni e non smetteremo di farlo. In questo momento il governo israeliano sta commettendo crimini di guerra e crimini contro l'umanità.
10: Ci sono anche dibattiti da tempo sull'eventuale sospensione dell'accordo di associazione con Israele.
9: Stiamo continuano a tenere in piedi un accordo con un governo che non sta rispettando evidentemente i diritti umani, ma poi ricordiamoci che da questo accordo dipendono tutta una serie di cose, anche di vantaggi commerciali, ma sicuramente va sospeso l'accordo di associazione. E in gioco non è soltanto la popolazione palestinese, è la credibilità stessa dell'Europa.
7: Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran nel mezzo delle trattative per evitare la ripresa della guerra. Il capo della Casa Bianca minimizza poi sulle divergenze con Israele. Netanyahu farà quello che dico io. Da parte nostra tutte le opzioni restano aperte. Costringere l'Iran alla resa con la forza è un'illusione, replica il presidente iraniano Pezeshkian. Secondo fonti vicine ai mediatori, tuttavia, l'accordo potrebbe essere molto vicino. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. La Procura Generale aveva chiesto l'assoluzione. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, ha annunciato il legale di Del Mastro, Andrea Milani. Il GUP di Milano, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato a 20 anni di carcere Alessandro Chiani, imputato per tentato omicidio e rapina a Davide Cavallo. Lo studente 22enne lo scorso ottobre era stato brutalmente aggredito da 5 ragazzi che volevano rubargli 50 euro. Uno di loro lo aveva accoltellato provocandogli una lesione permanente. Il coimputato, Ahmed Atia, assolto per rapina, è stato condannato a 10 mesi e 20 giorni per omissione di soccorso. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 chilometri. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa porta a casa un trofeo che mancava da 30 anni. Ad Istanbul gli inglesi hanno travolto 3-0 il Friburgo, conquistando l'Europa League. Il servizio è di Jenny De Gaetano.
11: Tutto ciò che tocca Unai Emery diventa Europa League. Il 54enne tecnico basco suona la quinta con i suoi ragazzi dell'Aston Villa. Dopo le 3 col Siviglia, quella con il Villarreal. Birmingham in festa per un trofeo che mancava da 30 anni, senza dimenticare che l'unica perla continentale in bacheca è la Coppa Campioni del 1982, anno di nascita tra l'altro del principe William. Grande tifoso Villans volato fino a Istanbul per godersi dal vivo il trionfo dei suoi beniamini. Nello stadio del Besiktas, finale a senso unico. Il Friburgo ci prova ma fa puff, sgonfiato dal tris firmato Tielemans, Buendia, per l'argentino il premio di migliore in campo, e Rogers. E pensare che Emery, arrivato nel 2022 all'Aston Villa, ha cambiato radicalmente la faccia ad una squadra che da allora non è mai più scesa oltre il 7° posto e quest'anno ha chiuso 4ª in Premier, ottenendo già il pass Champions. E ora mercoledì prossimo appuntamento a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG Arsenal.
7: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.

la più migliore che c'è. Oh yeah.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Torna a tremare la terra nella zona dei Campi Flegrei, dove è stata registrata all'alba una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4. In corso le verifiche su eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Il sisma è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. L'epicentro è stato localizzato in mare ad una profondità di 3 km. Scuole chiuse a Pozzuoli e a Bacoli, dove sono stati segnalati alcuni crolli. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Cresce lo sdegno internazionale contro Israele per le umiliazioni subite dagli attivisti della flottiglia, legati, bendati, sottoposti a violenze e anche derisi dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, la dura presa di posizione del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, tuona la premier Meloni. Superata la linea rossa, le fa eco il ministro degli esteri italiani, che ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Immagini agghiaccianti, sanzioni al governo israeliano, la richiesta delle opposizioni. Israele ha il diritto di impedire che flottiglie provocatorie di sostenitori del terrorismo di Hamas entrino nelle nostre acque territoriali e raggiungano Gaza. Tuttavia, il modo in cui Ben-Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i nostri valori, le parole del premier Netanyahu. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore. Timori per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. La tragedia alle Maldive concluse le difficili operazioni per il recupero dei 5 sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità. Ieri mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie anche Giorgia Sommacal, 23 anni, e Muriel Oddenino. Si attende ora il rientro in Italia delle salme. Proseguono intanto le indagini per far luce sulle cause dell'incidente. Travolti da profondità, passaggi angusti e buio, sostengono i soccorritori, mentre la legale del tour operator che ha venduto il pacchetto per la spedizione scientifica fa sapere: dai documenti che abbiamo, nessuno di loro aveva un brevetto per la penetrazione in grotta. Tragedia la notte scorsa a Milano: un pirata della strada ha investito due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è in gravi condizioni. L'uomo, un 39enne ubriaco al momento dell'impatto, non si è fermato a prestare i soccorsi, ma si è costituito poco dopo. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti per 2-0 senza riuscire a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio ritorno in Brianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Alle 9:07 minuti parte il nostro autobus di oggi. Buongiorno, bentrovati all'ascolto di Radio Galileo. Oggi è giovedì 21 maggio 2026, 21esima settimana dell'anno, 141esimo giorno. La Chiesa ricorda San Vittorio e compagni martiri e San Costantino il Grande. Oggi compie 41 anni Marco Carta e sono 62 candeline per Paola Saluzzi. Le previsioni del tempo: bel tempo con sole splendente per l'intera giornata. Durante la giornata di oggi la temperatura massima sarà di 27 gradi, la minima di 14. Le locandine dei giornali in edicola questa mattina. Cominciamo con il Messaggero: riassumazioni abusive, il giallo dei resti delle bare. Fere a rischio, flop anche la seconda asta. Il Corriere dell'Umbria, faccia a faccia tra i candidati CONI, un forno e due bar nel mirino dei ladri, Piediluco, stagione turistica al via con il freno tirato. La Nazione, l'appalto a Biagioli finisce sui tavoli di due ministri, Ternana, caos, ultime ore per sperare.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
3: Le notizie locali dal sito di Radio Galileo, la politica spregiudicata, iniziative di Bandecchi, Ascani e Verini chiedono l'intervento del governo, patto avanti Terni, serve trasparenza. A Terni controlli straordinari del territorio, adottate misure di prevenzione e contrasto alla criminalità. Contrasto alla povertà, approvato il piano Umbro 2024-2026, più integrazione tra territori e servizi sociali. A Terni una 27enne arrestata in via Mancini tenta di rapinare una donna e scippa una minorenne. Asili nido Terni, FP CGL per 175 domande, 78 posti disponibili, ma si esternalizza. Ortopedia del futuro, cresce la richiesta di chirurgia computer assistita e medicina rigenerativa. A Terni lo sport, karate calzolaus Acli ai campionati nazionali e pioggia di medaglie. Bene, sono le 9:10 a Radio Galileo, chiudiamo qua la nostra rassegna stampa di oggi.

Sons, The Colors, Radio Galileo alle 9:17 minuti e noi a questo punto facciamo gli auguri a Gali. Gali oggi compie 33 anni. E nasceva il 21 maggio del 1993 il rapper

Oggi è giovedì, l'appuntamento con Giulio Cesare Proietti e Giorgio Brighi è però rinviato a domani. Giorgio non ci sarà questa mattina, quindi andremo avanti fino alle 12 circa, poi magari chissà per il mercatino riusciamo, non lo so, vediamo. E intanto ascoltiamo la nuova dei Pinguini, Tattici Nucleari.

0: E devo dire che in questo periodo sono usciti veramente dei brani interessanti che ascolteremo sicuramente in questa estate 2026. Domani, fra l'altro, è venerdì, quindi ci saranno altre nuove uscite. Stavo dando un'occhiata, uscirà, se non erro, il nuovo singolo di Clara e San Giovanni, Le ragazze. Poi uscirà anche, questa mi piace, questa collaborazione, Jovanotti e Alfa per la prima volta insieme con il nuovo singolo Buon Vento. Poi domani mattina scopriremo le nuove uscite già da mezzanotte di questa sera, ma intanto ascoltiamo Alfa, Il filo rosso.
1: Dimmi perché

9:41 minuti, tra un quarto d'ora circa la linea andrà all'informazione e poi ci ritroveremo qua. Oggi Giorgio Brighi non ci sarà, magari lo ritroveremo a mezzogiorno per l'appuntamento quotidiano con il mercatino. Poi vediamo, più tardi vi aggiorneremo. Domani è Santa Rita da Cascia. Vediamo storia, miti e leggende sul pane di Santa Rita. Le rosette nasce dal celebre miracolo legato agli ultimi giorni di vita di Santa Rita. Secondo quello che si narra è che durante l'inverno del 1457 la santa, ormai gravemente malata nel monastero di Cascia, chiese ad un parente di raccogliere una rosa e due fichi dalla casa di famiglia. Era gennaio e la neve copriva i campi dell'Umbria, eppure tornando nel giardino ormai spoglio la donna avrebbe trovato davvero il fiore appena sbocciato di una rosa insieme a due fichi immaturi. L'episodio ha fatto della rosa il simbolo di Santa Rita, immagine di speranza, consolazione e possibilità inattese. Il legame con il pane nasce dalla tradizione conventuale. Nei giorni di festa era usanza impastare, benedire e distribuire piccoli pani ai fedeli, nutrimento per i più poveri e i pellegrini di passaggio, segno di protezione e di salute. Anche per le rosette di Santa Rita, come i vari tipi di pane che troviamo nei vari luoghi, non esiste una ricetta unica, possono cambiare da zona a zona, talvolta sono semplici pani all'olio, altre volte panini al latte leggermente dolci oppure pagnotte decorate con tagli a petalo. La tradizione racconta che durante un periodo di grande povertà Santa Rita da Cascia avrebbe pregato affinché il pane non mancasse ai più poveri, anche da qui il legame simbolico tra la santa e il pane benedetto. Bene, a proposito di rose, ascoltiamo Massimo Ranieri, Rose Rosse.

Non sono io, era Noemi a Radio Galileo. Ci piace tanto questa artista, la sua energia, la sua voce, veramente brava Noemi, ci piace. Bene, prima di cedere la linea al GR, ascoltiamo un altro brano, Tiziano Ferro e Giorgia, la loro bellissima superstar. Eccoli qua, arrivano, pochissimi istanti.

0: Bene, prima di dare la linea al GR, alle notizie a carattere nazionale ed internazionale, una notizia di cronaca: a Spoleto un incidente stradale questa mattina lungo la strada statale Flaminia, dove sono rimaste coinvolte 3 autovetture. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno provveduto a districare 2 delle 3 persone coinvolte con il supporto del personale sanitario a mettere in sicurezza i mezzi. La strada statale è rimasta bloccata per buona parte della mattinata, con il traffico deviato per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Presenti anche la polizia locale di Spoleto, l'elisoccorso Nibbio, che ha trasportato un ferito all'ospedale di Terni. Secondo quanto riferito, nessuna delle persone coinvolte sarebbe in gravi condizioni. Un minuto dopo le 10, la linea all'informazione.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. 2 giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni, 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di questa mattina nella zona dei Campi Flegrei. Magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. Il sisma, con epicentro localizzato in mare, è stato distintamente avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Stop precauzionale per le linee ferroviarie Cumana e Circumflegrea e per la linea 2 della metropolitana di Napoli. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele a bordo delle barche della Global Sumud Flottiglia. Timori però per 6 di loro, che in quanto recidivi rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Già rientrati in Italia un deputato dei 5 Stelle e un giornalista. E non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben-Gvir. Trattamento incivile che tocca un livello infimo, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiungono la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani, che ieri ha convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Ora sanzioni al governo israeliano, chiedono le opposizioni. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto. Stabile anche lo spread, che si attesta a quota 74. Il prezzo del petrolio si attesta invece sopra i 106 dollari al barile. Ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
4: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
5: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR è una forma di previdenza complementare, invece, a fronte di costi, ti lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.600 euro netti, il TFR in azienda potrà darti al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, eh? Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
4: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
3: Ed è tutto per questa edizione. Appuntamento a più tardi.

Grande Ornella, la grande Ornella Vanoni a Radio Galileo alle 10 e 16 minuti, l'appuntamento, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme.

L'alta pressione di matrice subtropicale, accompagnata da una massa d'aria calda, si sta spingendo dal Mediterraneo occidentale della penisola iberica verso l'Europa centrale, coinvolgendo anche il nostro paese a partire dalle regioni settentrionali e dalla Sardegna. E quindi tra venerdì e domenica si potranno toccare picchi intorno ai 30 gradi. Poi magari arriverà nei prossimi giorni, nelle prossime ore, domani, non lo so, l'aggiornamento meteo di Samuele Gregori. Intanto c'è Malika Ayane, Radio Galileo.

0: करने।
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.

Un capolavoro, se telefonando Mina, cioè c'erano diversi autori questa canzone, c'è solo Zampino, anche Maurizio Costanzo, Ennio Morricone, insomma, Mina straordinaria. Allora, eccoci insieme, la trasmissione che di solito va in onda il giovedì con Giulio Cesare Proietti, oggi per un imprevisto capitatomi non è andata in onda, non va in onda, ma domani sarà un venerdì come se fosse giovedì praticamente. Allora, tra poco ci sarà il giornale, il radiogiornale alle 11, sportivo, GR Sport, in collegamento con Roma, e poi mi darò un po' la linea per ascoltare un'interessante proposta di un architetto molto conosciuto, molto esperto, molto quotato, che si chiama Paolo Leonelli. Qualche giorno fa è venuto in studio per parlare di altri argomenti e a un certo punto mi ha detto che mi piacerebbe parlare di una proposta che riguarda la cascata delle Marmore. Allora dico, perché no? Assolutamente sì, e lo faremo intorno alle 11.05, 11.10, insomma, vediamo, ci collegheremo con lui e sentiremo un po' di che proposta ci parlerà l'architetto Leonelli.

Per un po' d'amore, Per un po' d'amore è una canzone di Mannarino, e anche la prossima canzone avrà l'amore al centro, anzi è proprio la stagione.

Franco Battiato e la sua stagione dell'amore, che è anche la nostra, la stagione dell'amore, i desideri, com'era? I desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Fiore di maggio.

0: Una canzone che si ascolta sempre molto volentieri, credo. Fiore di maggio, era Fabio Concato. Ci fermiamo un attimo, 3 minuti, poi torniamo insieme.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Non chiamatela più Europa League, meglio definirla Coppa Emery. Lunga vita, logicamente, al 54enne tecnico basco, che si merita un'ideale standing ovation per aver conquistato il trofeo per la 5ª volta in carriera. Tripletta alla guida del Siviglia, successo con il Villarreal. Stavolta è toccato al suo Aston Villa, che ha finito 4º la Premier, meritandosi il passo Champions. E ieri a Istanbul, casa Besiktas, praticamente perfetto nel 3-0, rifilato in finale alla sorpresa tedesca Friburgo. Per i Villans, Coppa Campioni nell'82, senza un trofeo da 30 anni, festa del gol con Tielemans, Buendia, Rogers, per la gioia anche del principe William in tribuna per tifare i propri beniamini. Mercoledì prossimo a Lipsia, ultimo atto di Conference, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest, gran finale di Champions, PSG, Arsenal. Sarà il Catanzaro l'avversario del Monza nella finale dei playoff di B, che mette in palio l'ultima promozione in Serie A. Niente da fare per il Palermo, che sfiora l'impresa dopo lo 0-3 dell'andata. Davanti ai 33.000 del Barbera, i rosanero vincono 2-0 mancando la rete qualificazione. Amareggiato Pippo Inzaghi, non sta nella pelle Alberto Aquilani.
3: È stata una partita di sofferenza, questo mi rende ancora più orgoglioso. Per passare il turno bisogna fare un'impresa, abbiamo fatto una gran partita a Catanzaro e oggi sapevamo che era molto difficile, però credo che nelle due partite poi abbiamo meritato di passare il turno.
4: Questa gente ci ha dato una grande lezione di tifo, di affetto per una squadra che meritava chiaramente di vincere più di 3-0, perché la squadra pali, parate, ha fatto una partita encomiabile, però dobbiamo fare i complimenti al Catanzaro, purtroppo tutto quello che abbiamo fatto non è servito.
2: Domenica la finale d'andata a Catanzaro, il 29 maggio ritorno a Monza. Voltiamo pagina, tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatta domenica. Intanto proseguono le qualificazioni in chiave Italia, oggi derby Pellegrino Cecchinato, in campo anche Cina. Domani tocca all'unica superstita azzurra Lucia Bronzetti. Ciclismo, tris dell'equadoriano Narvaez nell'11ª tappa del Giro d'Italia, arrivato a Chiavari. Ottimo terzo di Agulissi. Resta in maglia rosa il portoghese Eulalio. Oggi 12ª frazione interamente pianeggiante, Imperia Novi Ligure. Infine l'atletica, dopo 8 mesi di assenza, riscontri positivi per Marcel Jacobs. Al meeting di Savona, l'olimpionico di Tokyo è giunto terzo nei 100, correndo in 10.01, seppur ventoso. Ed è tutto, a più tardi.

0: Una grande cantante britannica, Pitola Clark, un successo d'altri tempi. C'è anche la versione italiana di questa canzone, qualcuno se la ricorderà forse. L'amore è il vento, intitolava, cantata sempre da lei, sempre da Pitola Clark. Allora io tra poco avrò in diretta l'architetto Paolo Leonelli, che insomma l'ho trovato in bicicletta, adesso ha detto che si sarebbe fermato da qualche parte. Ci sei, Paolo? Pronto?
1: Sì, ci sono, perfetto. Sento.
0: Allora, l'antefatto di questa telefonata è: noi ci siamo incontrati qualche tempo fa, non tantissimi giorni fa, per parlare di nuovo ospedale o di ristrutturazione dell'attuale, neanche voglio dire vecchio, dell'attuale, perché è bello vivo ancora e opera anche bene. Alla fine di questa trasmissione, alla quale partecipava anche l'architetto Leonelli, lui mi ha detto, abbiamo parlato di diverse cose, per la verità. Abbiamo parlato dei seggiolini del palazzetto, del Palaterni, mi pare che si chiami, adesso abbiamo parlato di quello. Anche lì lui ha veramente una proposta molto funzionale e interessante. E poi mi ha detto, dice, poi ho una proposta riguardante la cascata delle Marmore. Non so se ho ricordato bene, Paolo.
1: Sì, è un tema che io sto cercando di sviluppare da diversi, non dico mesi, ma proprio anni, diciamo, è un'idea mia, che però stavo, no, quando l'ho raccontato, senza ideato, il sindaco di Terni mi ha detto che bella cosa, con i suoi mezzi, con la sua anche, fra virgolette, dico, non negativa prepotenza, tra virgolette, devi averci le palle per fare certe cose, sperava che fosse qualcosa. Sono passati mesi, anni, quanto è passato? Nessuno fa niente. Al presidente della regione, alla presidente della regione gli ho raccontato che bella idea, ai nostri rappresentanti anche in regione gli ho raccontato che bella idea, però nessuno fa niente. Adesso, visto che tu, no, ti ascoltano molti nostri ternani e anche non ternani, ti vorrei illustrare questo mio progetto.
0: E che magari diranno che bella idea, però anche lì, no?
1: Che posso fare? Io ho ancora voglia di dire e di fare, ci metto la mia coerenza e posso fare, non ho il potere per fare altro, ti pare?
0: Sì, ma voglio dire, l'architetto Paolo Leonelli ha realizzato cose bellissime a Terni, e non solo, per esempio ad Assisi, no? Mi viene in mente, anche lì hanno detto che bella idea, però l'hanno fatto
1: lì, no, però l'abbiamo aspettato
0: lì, l'hanno fatto
1: lì, non dico con una certa prepotenza, ti racconto il discorso per dire da Assisi, no?
0: Sì.
1: Allora Assisi è tipica per avere una pietra che cavano dal subacqueo, rosa e bianca, bellissima.
0: Sì.
1: Bellissima, la vedi sulla facciata degli edifici, la vedi sulle pavimentazioni degli interni, bellissima. Però è una pietra, dico il tecnico, geliva, che significa durante l'inverno se ci fai una pavimentazione si spacca, si rovina tutto, quindi non è idonea per scenari pedonali. All'interno dell'edificio non si spacca perché non c'è il gelo. Per le piazze, per le pavimentazioni, tu ti guardi in giro e dici, ma questa, peccato perché è bella. I colori però si rovinano e non la devo usare. Ma non ti dico le litigate fatte con i cavatori d'Assisi quando gli abbiamo detto questa pietra non la usiamo per Assisi.
0: Certo.
1: Perché fa schifo? No, fa schifo, è bella, bellissima.
0: Non cioè, è funzionale non però.
1: Per le pavimentazioni esterne, perché c'ha questo difetto al quale non si può ovviare. Poi alla fine hanno abbozzato, però ci vuole anche un po' di coraggio,
0: Sì, perché
1: se
0: sai.
1: Se ti fregavi, magari andavi a parlare con i cavatori che ti facevano agevolazioni, ti dicevano montala per carità, no?
0: Invece magari invece per le abitazioni, per gli edifici magari va bene.
1: All'interno non c'è il gelo, è protetta, per le facciate anche dove è protetta ugualmente perché c'è il sole e poi non c'è l'acqua che sa l'acqua che quando piove magari su una pavimentazione ristagna e poi spacca. Sulle pareti verticali, sui muri, sulle facciate, sugli interni è stupenda, è bellissima, però per le pavimentazioni esterne
0: non va bene perché si spacca.
1: Idonea, perché si spacca, si rovina.
0: E ci devi rimettere
1: via, la buttiamo via.
0: E poi dopo ci mettono le pezze, è bruttissimo, no?
1: E che pezze ci mettono?
0: Non va bene. Senti, ma invece
1: dovrebbero rifare la pavimentazione.
0: Invece per
1: ma
0: quanto
1: anche brutta dopo, no?
0: Brutta, bruttissima, dico, invece quello che avete fatto, insomma, lo vediamo tutti, è meraviglioso.
1: Abbiamo sostituito con la pietra più idonea tra chirezzo unite che viene dai colli usani, che c'è una bella colorazione calda, eccetera, che è la pietra migliore per tutte italiana, migliore per le pavimentazioni esterne.
0: Senti, invece per quanto riguarda
1: il riconoscimento, dopo la gente quando glielo spieghi le cose dice hai fatto bene.
0: Hai fatto bene, però per all'inizio no, ma veramente abbiamo la nostra.
1: All'inizio ci hanno provato a dire ma perché scartate la nostra, capito?
0: Questo era il mestiere, il bravo architetto, ce l'hanno insegnato insomma i grandi architetti, parte sempre dalla natura dei materiali, no? E di quello che
1: c'è una protetta per di sotto i portici, qualche altra cosa si può proporre come diciamo proposta di sacrificio, per di è stata proposta, però per dirti, no, la piazza Santa Chiara è il suo simbolo sacro, è uno stentorio. Al centro di questa piazza c'è una fontana. Per rammentare il singolo dello stentorio noi abbiamo fatto dei raggi da questa fontana a tutti a 180 gradi, no?
0: Sì.
1: Allora qui abbiamo messo, ma lì sono pochi metri quadri, anche se ogni 10 anni le devi sostituire e rifare, o se rovina che non è bella, si può proporre come pietra un po' di sacrificio quella d'Assisi. Lì è stata proposta per dire c'è questa pietra, l'abbiamo, però ecco, per piccolissimi interventi, non per centinaia di metri quadri, ma sono soldi buttati via. Ma poi c'è il disagio poi anche della gente pedonale che cammina e si inciampa, no?
0: È chiaro, perché bisogna pensare anche alla funzione, no, delle cose, per cui non
1: estetica e funzionale,
0: estetiche devono essere coniugate. Sai, per quanto riguarda, prima parlavi della cascata delle marmore e di questa proposta, e per quanto riguarda Terni ce l'hai una...
1: Allora, per quanto riguarda Terni, anche l'altra sera, perché mi è rivenuto in mente?
0: Ma di una cosa che avete fatto a Terni, per esempio, se non sbaglio, via San Marco?
1: Via San Marco abbiamo riproposto una cosa che gli stemmi, perché Terni aveva i rioni.
0: Sì.
1: E quindi c'è degli stemmi che la gente si dovrebbe chiedere, ma che è questo?
0: Certo.
1: E man mano a rammentare. Poi la proposta di Terni era tutta pavimentata in laterizio, in cotto.
0: Sì.
1: In cotto. Che poi si è rovinato perché il cotto di una volta, diciamo, anche quello era gelivo, si spaccava tutto.
0: Sì.
1: Oggi però siamo in grado di proporre, non mi ricordo, ci avrà una ventina d'anni, la vai a vedere, sembra nuova. Ci abbiamo la possibilità di proporre dei cotti realizzati con tecnologie avanzatissime che, ai quali hanno tolto il difetto. Per cui se Terni storicamente era tutta pavimentata in cotto, questa nostra storia la vogliamo amare e in qualche modo riproporre o sempre facciamo le cose a caso? E in quel momento fu proposta questa cosa, però poi dopo è morta lì perché nessun altro ha detto facciamo altri spazi, che ne so,
0: altre strade in cotto,
1: potrebbe essere bella fatta in cotto invece che con altri materiali. Ti
0: pare? Certo, cioè se bisogna sempre attingere alla propria storia, no?
1: Se tu ami la tua città devi conoscere la storia. Io stasera farò una conferenza sui rioni, un'altra esperienza, poi ne parliamo un'altra mattina.
0: Sì.
1: Sui rioni di Terni. A Terni esistevano 6 rioni, poi ci sono state le esperienze, sono stati eliminati, eccetera. È una cosa un po' complessa, però nessuno lo sa.
0: Sì, tutte le volte che
1: si dovrebbe conoscere, no?
0: Sì. Apparentemente i social hanno dato una bella spinta alla interessante da questo punto di vista, no? I social, sai, vengono un po' demonizzati, no? Anche giustamente per tanti aspetti, però per esempio per quanto riguarda la memoria mi pare che ci sia interesse. Poi se hanno successo
1: ce n'è troppo poco
0: ancora, sì.
1: È una cosa.
0: Senti, una cosa, allora, andando intanto via San Marco è bellissima, È Venanzarotto, davvero. Beh, io mi ricordo anche com'era prima.
1: Luminosa, luminosa.
0: Com'era prima, me la ricordo com'era prima, tutta dissestata, una roba così. Adesso veramente già la pavimentazione ha contribuito a dare enorme pregio a quella zona della città. Pronto? Mi senti?
1: Sì, dimmi, dimmi. Era
0: no, dico, la pavimentazione, dico. La pavimentazione ha contribuito a dare grande pregio a quella zona della città, quel tipo di pavimentazione. Senti, mi senti?
1: Sì, ti sento.
0: No, volevo dire adesso,
1: però andiamo avanti.
0: Dimmi pure della cascata. Qual era la proposta che tanto piace?
1: Partiamo sul tema della cascata. La cascata purtroppo è chiusa per tante ore al giorno. Durante il periodo di Pasqua, che tanti turisti potevano venire, era chiusa, aperta 2 ore la mattina e 2 ore la sera. Io sono rimasto scandalizzato, scioccato. Questo perché? Perché le acque del Velino vengono canalizzate, portate nella centrale di Galleto e utilizzate per produrre energia elettrica pulita, che è una buona cosa, però nel poi la cascata è chiusa per tante ore. Allora il mio concetto qual è? È di all'Enel dargli invece 4 ore al giorno 24 ore l'acqua del Velino, la sfruttano solo loro, a noi non ci frega niente, la sfruttano, ce la pagano, pare che la paghino via Perugia oggi che a Terni, e questo è una cosa anche da verificare, no? La città potrebbe avere dei bei soldi dall'Enel che sfrutta la nostra acqua, la nostra cascata, la nostra acqua, perché l'acqua del Velino da sopra si canalizza, va dentro una montagna e produce energia elettrica e non va a finire sulla cascata, e la cascata è chiusa, vedo le rocce, vedo chiuse. Allora il mio progetto qual è? È di vendiamo all'Enel gli ulteriori orari utilizzando un bel incasso. Come faccio a tenere la cascata aperta 24 ore su 24 ore? Realizzo la più grande, ce ne stanno anche altre, realizzo la più grande fontana del mondo. Una fontana come funziona? L'acqua è sempre la stessa, viene un po' reintegrata per l'evaporazione, ma è la stessa, che cade, si pompa e ricade, si pompa su e si pompa giù, si pompa su e si pompa giù. È un bel dislivello 160, ma si potrebbe fare con un impianto solo, anche con 2 o 3 impianti, perché io faccio 1, 2, 3 cadute, però dopo non le vedo perché sono tutte, tutto questo mio progetto tecnico è nascosto all'interno della montagna. Ci sono dei tubi, delle pompe che prendono l'acqua, no?
0: Sì,
1: la portano su, casca, la ripigliano e la portano su, okay? Producono anche energia elettrica, quindi una volta realizzato questo intervento, magari all'inizio un po' costoso, dopo è positivo, dà una resa forte. Tutti quelli che gli racconto questa cosa, quanto è bella, però non frega niente a nessuno. Dai,
0: e
1: no,
0: ci vorrebbe, guarda,
1: ai politici.
0: Ci vorrebbe un nuovo, un redivivo Curio Dentato per fare una cosa del genere, no?
1: Ci vorrebbe che gli amministratori facessero il lavoro loro, no? Ma che stiamo girando?
0: Senti, ma voglio dire, no? Spiegami, allora, no, è un'opera importante, no?
1: Ma non è grandiosa, è impossibile. È
0: non è impossibile.
1: Importante che c'ha un bel costo, ma che si ammortizza facilmente e rende anche utile, che dopo produce energia. Nel momento in cui produce energia, io potrei illuminare la notte eterna, che è buia e fa schifo. La città dell'elettricità fa schifo, è notte. Potrei fare la città più illuminata del mondo una volta che c'ho questa energia, no? Ma poi non importa, la cascata aperta 24 ore su 24 ore, io sogno, e anche questa sarebbe facilissima farla, una pista ciclabile che parte da Piazza Tacito lungo il Nera, va alla cascata, la cascata porta un impianto di risalita con la bicicletta fino sopra la cascata, faccio il giro del lago Piedi Lugo, ritorno alla cascata lungo la Vallerina e poi torno. La più bella pista ciclabile del mondo, ma questi progetti quando li famo?
0: La pista ciclabile la stanno facendo, no? Lungo il
1: dei piccoli pezzi, e ben venga, è giusto che li facciano.
0: E tu sei con questa continuità
1: che ti dico io, se tu parti da Terni, vai alla cascata, fai il giro del lago Via di Lugo e torni a Terni, ma te le immagini?
0: Ma bellissimo.
1: È la più bella pista ciclabile del mondo.
0: No, l'idea, anni, no? Già l'idea di progettare concretamente, non in modo utopistico, una cascata che sta aperta 24 ore su 24 è un, diciamo, un incentivo al turismo straordinariamente importante, no?
1: Sarebbe facile realizzarla, perché con l'impiantistica che c'è oggi, tutto all'interno della montagna, i mezzi di scavo, è tutto un'opera veloce e facile. Allora io a qualcuno che mi dice, ma allora gli dico, ma guardate che 50 anni fa serviva di reintegrare l'acqua, perché la gente non conosce la storia, reintegrare l'acqua del lago di Piedilugo, hanno fatto una, diciamo, canalizzazione che parte e porta le acque dalla Valnerina fino al lago di Piedilugo 50 anni fa, ma non ci vergogniamo?
0: Senti, ma il risultato dal punto di vista estetico sarebbe...
1: Non vedi niente, vedi sarebbe l'acqua che casca.
0: Sarebbe come praticamente
1: ripristini l'attuale,
0: equivalente, cioè dal punto
1: sì,
0: di vista
1: con le tre cadute, con la stessa quantità d'acqua che si valuta, anche un po' di più, almeno un po' più ricca, e niente, è la stessa, casca e torna su, casca e torna su, casca e torna su, con una piccola reintegrazione, qual è, di una piccola perdita d'acqua per l'evaporazione, perché si disperde un po' in giro, ma in pratica è sempre la stessa, capito? Apposta dico una fontana, è una fontana, la fontana delle marmore.
0: È fantastica, che idea, anche io la dico, che bella idea. Senti, ma ti volevo dire, ma fra l'altro, con le, adesso non so se sia l'Enel o chi che gestisce tutto l'impianto idroelettrico, sì. No? Perché sai...
1: cioè, centrale di Galleto,
0: questa cosa qui, fra l'altro lì a suo tempo fu fatta un'opera colossale di scavo all'interno di una montagna, comunque, no?
1: Si può fare, l'hanno fatta negli anni, dico,
0: quando andavano col piccone le mine, praticamente
1: 50 anni fa, adesso c'erano dei mezzi che veramente
0: ma anche più di 50 anni, no? La centrale di Galleto, insomma, risale,
1: vabbè, questo non lo so, ti dicevo quella che alla Valnerina, al lago di Piedilugo, quella mi pare datata 50 anni fa.
0: Sì, è perché il lago di Piedilugo soffriva di eutrofizzazione a causa degli attingimenti, no? Quindi bisognava reintegrare l'acqua continuamente, altrimenti il lago era morto praticamente. Quindi...
1: c'era un problema, è stato bene. Noi abbiamo quest'altro problema, che la cascata fa schifo perché è chiusa sempre. Arriva il turista, arriva lì, è chiusa, chi ci vede? Che ci viene a fare? Poi la puoi integrare quando è aperta 24 ore su 24 ore, quello che ti dicevo, con piste, manifestazioni e tutto, no?
0: Sì, senti una cosa, a margine di questo, io però non ne sono certo, ma quando a un certo punto venne fuori, il discorso venne fuori tra l'80 e il 90, se ne parlava in consiglio comunale, allora ero consigliere, ci stava un po' disgregando, no? La roccia, la pietra sponga, che insomma della cascata. E mi ricordo che
1: la pietra sponga è tecnica, la sì. Quale Ridolfi ha proposto con la sua grande
0: proposito di materiali
1: l'utilizzo di questo, che è il materiale tipico nostro.
0: Sì.
1: La pietra sponga è un travertino giovane.
0: Sì, io volevo dire
1: la pietra famosissima di Roma, di questo, quell'altro, lo usiamo anche noi, però il cicava attivo, eccetera.
0: Mi ricordo
1: è un travertino giovane che caviamo in queste zone grazie a quest'acqua del velino, delle marmore, eccetera, dell'era
0: ricca di calcio, no? Mi pare.
1: Sì.
0: Mi ricordo che Ezio Ottaviani, che era allora consigliere comunale, diceva che il fatto che ci sia poca acqua, perché butti poco la cascata, creava grandi problemi proprio alla pietra,
1: alla produzione di aerosol,
0: alla pietra, cioè una delle ragioni per cui si disgregava era perché era chiusa per tante ore al giorno.
1: un'altra delle cose utili, se facciamo, sviluppiamo questa mia idea, è anche questa: turismo, cultura, sviluppo del territorio, ma anche produzione della nostra pietra sponga, che è una cosa eccezionale nel mondo, bene o male. Ti pare?
0: Ecco, bello. Io non posso dire che altro che bella idea, però anche qui, insomma, bisognerebbe che qualcuno ci mettesse le mani, insomma.
1: Va bene, io la do ai politici, a quelli che hanno potere, però purtroppo...
0: Senti, non... posso introdurre?
1: Però adesso i cittadini, magari, che ci hanno ascoltato, possano in qualche modo...
0: ecco, i cittadini...
1: aiutarci e portiamo questa cosa.
0: I cittadini devono avere la consapevolezza che questa cosa si può fare. L'ultima lamentela che c'è stata sulla cascata chiusa è stata per la gara ciclistica al Tirreno Adriatico, no? Ricorderai le riprese televisive, la diretta, passano da quelle e vedono la, non c'è la cascata.
1: Perché si poteva no? In quel momento la collenere e fargli aprire una mezz'ora eccezionale la cascata in quel momento in cui c'era la televisione che mandava l'immagine in tutta Italia, perlomeno, no?
0: E anche qui non ci si è pensato, no? Per dire una cosa.
1: Sì, ma che gli frega, incredibile. Ma dai, la gente se non magna.
0: La cosa che ti volevo dire, visto che ci sono adesso al Pala Eventi, mi pare che si chiami così, al Pala Eventi ci sono tante belle cose, vengono organizzate e non ci sono i seggiolini. E molte persone che ci sono andate una volta dicono non ci torno perché ho avuto il mal di schiena per una settimana, no?
1: È vero? Una cosa di una vergogna assoluta, il progettista l'ha fatto, dopo togliergli l'iscrizione all'albo. Io sinceramente non ci sono mai andato. Sto sollecitando la proprietà, per non dire tu ti impicci, ma ti fai i cavoli tuoi, sto sollecitando la proprietà se facciamo un incontro. Io un'idea ce l'ho. Tipo il banco della chiesa che con i piedi puoi andare sotto l'inginocchiatoio, ma lascia fare la mia idea. Io, se qualcuno mi dice vieni giù, guardalo, se c'è una proposta valida e ce la fai la realizziamo, se no lasciamo questo schifo. Ma io non capisco come non lo chiudono, lo devono chiudere perché non sta a norma, è il potere, no, che riesce a mantenere delle cose, no? Che se non sta a norma, come mi dicono, è scomodissimo, eccetera, come mi dicono, perché non si interviene e gli dici
0: ma tu
1: metti a posto e dopo devo fare.
0: Tu hai chiesto alla proprietà di poter fare un sopralluogo insieme a loro per vedere.
1: Io la proprietà non ho chiesto perché non so nemmeno chi è che c'entra dentro, forse c'entrano qualche uno importante di Terni. Sto chiedendo a quel giovane che fa la pubblicità, come si chiama, quello che fa tutti gli eventi. Se lo vede in giro in bicicletta,
0: Michele, si chiama Michele Rossi.
1: Sì, glielo devo ogni volta, tanto va in giro quanto me in bicicletta, in giro a piedi per Corso d'Acido. Ogni volta lo incontro gli dico allora andiamo giù, facciamo qualcosa. Lui però credo che il potere ce l'abbia minore.
0: Minore. Io dico, però è uno degli organizzatori.
1: Il del fuoco, questo chi deve intervenire? Oh.
0: Però io
1: tu... adesso hanno pensato ad una sedia pieghevole di mettere, però risolve questo problema?
0: No, fra l'altro sono molto fragile.
1: Risolve che seduto, che puoi percorrere il percorso magari con la sedia ribaltata, però risolve il problema, l'insufficiente larghezza, quello non lo so, che ne so, sono tutte chiacchiere.
0: Fra l'altro le seggiole pieghevoli, essendo sono molto fragili, nel senso che poi potresti ritrovarti nel giro di poco tempo, un anno o due, con tante sedie rotte. Non è bello, eh?
1: Le sedie tocca fare le serie fatte bene, come
0: vabbè, però sai, anche se fosse che serie
1: d'Italia, no?
0: Anche se serie, però bisogna fare trovare, come ci dicevamo all'inizio, una soluzione che sia funzionale, esteticamente fatta bene.
1: Le sedie deve essere funzionale, non a sedersi sulla plastica della sedia invece che sul funzionale al rapporto fra piedi e schiena di quello davanti,
0: altrimenti si trova la punta delle scarpe puntate sulla schiena,
1: che peggiora pure, non peggiora. Lo so, io siccome non ci sono andato mai non saprei cosa fare, un'idea ce l'ho, perché mi è venuto in mente,
0: diciamo, me l'hai fatta anche vedere adesso alla radio,
1: fare una piccola nicchia per inserire i piedi, la punta dei piedi 10-15 centimetri più avanti, quindi guadagnerei ogni seduta 10-15 centimetri, ma non so se è realizzabile se non vado giù. Io posso andare giù in pigiama,
0: e questo è un altro appello che si fa.
1: Ci posso andare una sera e lo vedo, non l'ho visto mai, ci posso andare, mi porto il metro, piglio le misure, ma poi dopo la mia proposta, se il proprietario dice non mi rompe, usa i termini, le cose, come faccio a impicciarmi, capito?
0: Certo. Senti, Paolo, architetto Leonelli, io ti ringrazio per queste tue parole di oggi, ci tenevo.
1: Niente, sentiamoci ogni tanto.
0: Ogni tanto sentiamo, quando ti viene un'idea. Quando ti viene un'idea.
1: Perché un'idea. Gli vogliamo bene, io e te, a questa città. Va
0: certo.
1: Bene?
0: Ti ringrazio tanto. Alla prossima.
1: Alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao, ciao.
0: Era l'architetto Paolo Leonelli che è stato insieme a noi e credo, insomma, che le cose che ha detto siano a parte condivisi. C'era, mentre parlavo con l'architetto Leonelli, c'era uno che mi stava un po', no, scherzo, quasi disturbando. Sto provando a chiamarlo, ma c'ha il telefono occupato, quindi forse si sente in colpa per il disturbo precedente. No, non è contattabile, non è contattabile. Non so se Nadia sia disponibile.
2: Eccola.
0: In qualche modo.
2: Ci sono.
0: Sono andata a fare un'intervista.
2: Sì, quindi... esatto. Mi senti?
0: Che certo che ti sento.
2: Ah, no, perché sono appena arrivata. Non so se si sente. Ho fatto una pedalata veloce. E, sì, ci sono. Sono qui.
0: Senti, io me lo so anche, visto che sono stato assente tra le 10 e le 11, posso continuare altri un altro po'?
2: Ma certo, è un piacere ascoltarti. Poi c'è Marchetto che sicuramente ti sta cercando, quindi va bene. Allora,
0: cerca Marchetto?
2: No, non lo so, mi aveva chiesto se c'è, ma Giorgio c'è, dico, io ho detto sì, poi ho detto che non ci saresti stato e poi invece grande sorpresa, Giorgio.
0: Certo.
2: E quindi niente, noi ci sentiamo domani. Quindi
0: sì, ma io 10 minuti adesso, perché mentre facevo l'intervista qua con Leonelli c'era un disturbatore che mi chiamava.
2: E chi era?
0: Cioè... un disturbatore simpatico.
2: Ah, ok.
0: Con il quale io mi diletto anche a chiacchierare un po' ternanamente. Un po' d'eternitudine.
2: Sì,
0: e
2: sì.
0: Allora lo voglio chiamare un attimo, perché se mi chiamava ha qualcosa di urgente da dire, no?
2: Sì.
0: Perché uno
2: adesso io sono curiosa di sapere chi è questo disturbatore, però va bene.
0: Adesso magari... provo a chiamarlo, così lo senti pure tu.
2: Ah, subito così? Proprio...
0: Sta ferma lì?
2: Sì, sì.
0: Che il telefono adesso è libero.
2: Sì.
0: Pronto? Senti, già è partito con Pronto, così. Pronto?
3: Sì.
0: Allora,
3: buongiorno.
0: Dicevo,
3: buongiorno.
0: Siamo in diretta.
3: Ah, in diretta addirittura.
0: Sì, perché prima io stavo facendo un'intervista e
3: ma quello l'avevo immaginato, dico, vuoi vedere? Mo lo chiamo adesso.
0: Allora,
3: che
0: senti,
3: vorrei... do fastidio.
0: Mi stavi molto fastidio.
2: Che fastidio!
0: Vuoi dire alla mia collega chi sei? Perché è curiosa. Diglielo.
3: Ah, guardi, io sono uno di Terni.
0: Ma
3: che vive a Terni.
0: Ma pensa un po'.
2: Un terlano di
3: che
2: Terni?
3: È un amico di uno che abitava sul palazzone.
0: Pensa un po'.
2: Hai capito?
0: Lui è un teatrante, Nadia. Uno
3: un teatrante.
0: Della nuova compagnia Teatro Città di Terni.
2: Bene, no? Bene.
0: Quindi fanno le commedie in ternano.
2: Che sì, ci piacciono sempre tanto.
0: Che hanno... Sì, è buono un po' Nadia. Fammi parlare una volta. Se rompere... Sei un disturbatore, una pippa proprio. Allora, voglio dire, no? Cazzava di? Ah, ecco. Sì, mi stava a chiamare perché adesso loro c'hanno prossimamente hanno organizzato una commedia, no? cioè sì, una pièce teatrale, giusto?
3: Mm. Sì, pièce, giusto, giusto.
2: Quindi ne parlate.
0: Adesso io congedo, lui si chiama Graziano Faina.
2: Graziano, sì, beh, lo conosco, io l'ho visto più di una volta a teatro, no? Voglio dire, no? Insomma.
0: Dai, no, conosciuto. Allora io adesso congedo Nadia
2: e io saluto.
0: Faccio dire... E ti faccio dire quello che...
3: Perché la congedi, Nadia, però?
0: C'ho da fare.
2: Perché c'ho da fare? Io sto... Guarda, vado di là e vi ascolto.
3: La volevi mandare via.
0: No, che mando via? Mica, mica abbiamo bisogno della badante ancora.
2: Va bene, allora vi lascio la vostra interessante conversazione. Buona giornata a tutti, ci sentiamo domani. Ciao Giorgio, ciao Graziano.
0: Ciao Nadia. Ciao. No, allora, Graziano Faina.
3: Sì.
0: Della nuova compagnia Teatro Città di Terni, spero di averlo detto bene.
3: Sì.
0: Qual è il prossimo appuntamento che avete organizzato?
3: Allora, abbiamo organizzato il 29 di maggio e poi andremo in replica il 9 di giugno, una commedia di Renato Brogelli, Aria de Collina. Aria di Collina è una storia, è famosa l'aria di Collina, è quell'aria fresca, frizzantina che sta
0: fina,
3: proprio
0: fina, quell'aria fina, fina, fina,
3: fina, fina, fina, fina, fina.
0: Ci vado a respirare l'aria fina. Dove? Quindi, in collina,
3: Parima, sì, pure, esatto, è una collina dove ci sta sta casa di un contadino, di quelli contadini che stavano a Mezzatria, tu te lo ricordi i contadini a Mezzatria?
0: Sì. Ecco. Che cercavano di fare un po' la cresta al padrone, però
3: vabbè c'era la cresta, c'era,
0: perché, perché il padrone se la meritava la cresta, perché...
3: probabilmente sì,
0: non faticava niente, se pigliava metà del raccolto, ma te rendi conto?
3: lo senti a Baià?
0: Che è? Lucane tuo?
3: No, sono venuto qui al parco dei cani, perché sono venuto qui perché almeno mi sto parlando con loro, che almeno alla commedia non è che non ci viene manco un cane, allora di solito parlando vengono da me, gli dico guarda, venite, l'ingresso è gratuito per loro,
0: per loro, però,
3: sto per loro, quello è loro.
0: Beh, che dobbiamo fare?
3: Il biglietto nostro è caro, lo sai che noi costiamo tanto, costiamo 12 euro,
0: niente,
3: è una
0: profuma,
3: questa commedia che è molto carina, molto brillante.
0: Mi puoi raccontare un po', per sommi capi, la trama di Aria de Collina?
3: Sì, praticamente diciamo c'è questa casa dei contadini dove lo figlio dello padrone che sta in seminario praticamente viene a passare un pochino di tempo perché lo padrone vuole che sto figlio gli arfiorisce, gli è, capito, con quest'aria de collina gli è bene l'appetito,
0: arda su un po',
3: perché come ho detto io, se tu lo vedi in questo momento c'è il viso tutto smondo, pare un confetto sucato sulla faccia, capito? E allora diciamo
0: sudato, è troppo forte.
3: E allora praticamente che succede? Che lì avviene tutta una situazione che non ti aspetti, diciamo.
0: Ma c'è anche qualche contadinella che gli piace?
3: Beh, mo non lo potremmo dire, insomma, no, non è una contadinella, però no.
0: Ma la figlia del padrone che è?
3: Non lo so, non te lo posso dire perché
0: la cuoca, che è la cuoca, che è la cuoca,
3: un giallo, a un certo punto c'è questo giallo. Manca Agatha Christie su quest'aria di collina, però noi è un piccolo giallo, ma non è un giallo con i morti, con la vita,
0: è anche una commedia degli equivoci, cioè quello che sembra non è vero,
3: vero, però tu capisci che io te devo fare un discorso che te ingarbuglio, perché sennò tu sai la trama e invece non te la posso dire, io te posso dire solo dove si svolge,
0: si svolge
3: nelle campagne ternane, in una collina dove ci sta sta casa dei contadini e lui, il figlio del padrone va lì e poi lì se succede un patatrac scappa fuori un patatrac lui ci sta lo figlio del contadino pure che anche lui fa un altro patatrac e quindi tutto un patatrac.
0: Allora, il 29 tu? È venerdì,
3: il venerdì, sì, lo
0: venerdì, no, no, della prossima settimana, va
3: sì,
0: bene?
3: Della prossima, il 29, sì.
0: Il 29, sì, lo so. È il 29. Poi guarda, il 6.
3: No, il 9.
0: Il 9, scusa, è un altro.
3: No, perché se viene il 6, dopo dici cazzo, ma non mi fanno vedere la commedia questi. Invece no, il 9.
0: Il 9, che è il 9, è martedì.
3: Che è di martedì, sì, abbiamo quest'anno. Anche perché diciamo che potevamo scegliere anche in altri momenti, solo che non era disponibile il teatro.
0: Ma l'avete fatta, l'avete rappresentata mai, Aria de Collina?
3: Sì, sì, allora, questa è una commedia, è stata presentata nel 1971-72, Renato l'ha scritta. Sì. Erano due atti unici, poi era Aria de Collina e Lupin grattato. Erano due atti unici, però diciamo che Aria Collina è molto più brillante, è molto più bella, e allora lo portarono a realizzare solo Aria di Collina creando due atti. Quindi diciamo la commedia è stata fatta, molto bella, molto brillante, veramente adesso diciamo...
0: Ma Lupin grattato però... È sparito oppure è stato integrato dentro?
3: No, Lupin grattato è stato sostanzialmente sparito perché era...
0: Ma non è il caso di ripigliarlo, magari integrarlo, metterlo? Perché mi piace, però, piace come idea Lupin grattato.
3: Certo, era sempre una cosa di Ternana, però ci vorrebbe che qualcuno mettesse le mani.
0: Il testo c'è
3: testo c'è, però è un testo breve che non ti permette di fare due atti, capito? Quindi
0: sì, ma beh, non so, però con il permesso degli eredi di Brogelli si potrebbe...
3: Ma sì, lo permesso ce lo danno, però Renato non gliela faccio a farlo scrivere, ci ha parlato, ma ha detto no.
0: No, ma allora, lascia perdere Renato, che adesso
3: capito, sta, che la insieme, scrive, allora.
0: Sta insieme.
3: Allora, intanto ti comunico una cosa, che il
0: comunica.
3: Figlio Luciano di Brogelli,
0: sì.
3: Io gliel'ho detto tante volte, ho detto ma perché non scrivi? Perché lui poi è uno che scrive le poesie, è molto bravo, devo dire questo qui. Per cui io ho detto, ma scusa, ma perché? Perché ha detto che scrivere una commedia è tutta un'altra cosa.
0: Vero.
3: E non ci si è voluto mai cimentare.
0: Sì.
3: Capito? Sì, ti piace questo termine, cimentare? Che uno pensa subito all'edilizia, invece è un'altra cosa.
0: Lucimento.
3: E non c'è, quindi diciamo che non lo so, darsi pure che tu mi hai dato un'idea che io gli posso mettere questa purge sull'orecchia.
0: Sì, però voglio dire, ci sono tanti che bravi scrittori, no? Aspiranti scrittori di commedia in
3: vernacolo. Ho capito, però devi mettere mani su un testo che comunque è depositato alla SIAE, cioè praticamente...
0: Ah certo, ci vogliono i permessi, le cose, l'approvazione.
3: L'approvazione. Per me potrebbe essere capace comunque Luciano, il figlio, insomma.
0: Sì, ma se non è capace, magari se non se la sente,
3: vabbè,
0: uno
3: se
0: gli sottopone,
3: lo possiamo fare gli... e te invece
0: uno gli può sottoporre un testo o diversi testi dicendo quello è quello che si avvicina più allo spirito di papà.
3: Beh, no? Insomma, è come l'opera di Puccini, no? Che a un certo punto lì è morto, se fermano, noi possiamo fare il primo atto qui.
0: Potrebbe essere un'idea, no?
3: E facciamo il secondo atto che è di una.
0: Lasciando che... pari pari quello che ha scritto Renato Brogelli,
3: sì.
0: Uno dice Lupin grattato e Aria de Collina, per dire,
3: ho capito.
0: E dopo è troppo lunga?
3: Troppo lunga, c'erano già due atti. Comunque ti voglio dire che la commedia è molto brillante e anche un pochino più breve. Noi l'ultima volta abbiamo fatto A casa dell'onorevole, però quella è una commedia che ha due aspetti. Prima di tutto è lunga, diciamo, è un po' lunga perché è così. E poi diciamo c'ha un aspetto più da commedia, questa invece è più brillante. Non dico che è una farsa perché non lo è, però è brillante.
0: Ma tutte le commedie di Renato Brogelli, quella che ci ha avuto, tutte belle, tutte grande successo,
3: sì.
0: Quella che ci ha avuto più successo può essere Lupacerello?
3: Sì, lo è. Lo è.
0: Quella è insuperabile.
3: La seconda è Fuoco de Paglia.
0: Fuoco de Paglia, sì, sicuro.
3: La seconda commedia.
0: È difficile sceglierle, però, perché tutte.
3: Sì, beh, poi anche perché sono diverse. Insomma, Pacerello e voluto appaiare con me. Senti, questo ci sto a parlare. Tu.
0: Vuole esprimere la sua opinione. La
3: no,
0: sua
3: lo
0: opinione.
3: Faccio venire, gli ho dato già i biglietti, c'hai cioè così numerati.
0: Senti, allora, ricordiamo, sì. Aria de Cullina e il 29, che è sì. Venerdì della prossima settimana, e poi il 9 giugno, che è un martedì.
3: Ma ah, ecco, volevo fare una precisazione. Preciso. È da ride.
0: Certo che è da ride.
3: È da ride proprio.
0: Allora io vorrei vedere che è da ride. Il cast, chi sono gli attori, il regista?
3: Beh, gli attori praticamente sono gli attori, mo ti dico tutti i nomi. Allora, Maria Romani, poi c'è Paolo Bizzarri e poi c'è dei giovani, uno si chiama Andrea Vigliete, un altro si chiama Silvia Cavallaro, poi c'è la nostra, una delle nostre solite colonne, diciamo, che è la Patrizia Sciamannini, e poi ci sta Ernesto Piccioni che fa la parte dello padrone.
0: Piccioni, no, senti, già il nome, Ernesto, no? Piccioni sono Ernesto padrone. Piccioni lo padrone.
3: E poi ci sta Erika Madolini.
0: E tu pure, no? Tu non ci stai?
3: Ma porca miseria, me lo cannaccia, c'hai ragione, me l'ho ascoltato pure.
0: Pure gratis ce vai.
3: Mannaggia la miseria, me lo cannaccia, c'hai ragione.
0: Sì, non ti tocca nemmeno pagare il biglietto, no?
3: Che non me tocca, che io so Checco, so Checco.
0: Checco che era?
3: Checco è lo contadino, lo capo, no?
0: Sì.
3: La moglie si chiama Milietta, Milie, dammi un po' bicchiere di vino che la porra farà della radro, mi ha scioccato tutto lo gargalloccio.
0: Già mi viene da ride. Senti, 12 euro il biglietto?
3: Il biglietto è 12 euro.
0: E dove si fa? Sotto dove 12
3: anni, i biglietti vengono fatti online, tipo Ticket Italia, oppure ci sono dei centri di vendita terni. Uno sta a Corso Vecchio, un altro sta a Borgo Rivo, un altro sta vicino Corso D'Acido, poi c'è un altro che sta in altro posto, ma comunque sulla locandina ci stanno tutte le indicazioni sulla locandina, e anche se uno va a vedere su internet, insomma, no?
0: Tu me la mandi la locandina?
3: Ma io mi sa che te l'ho già mannata.
0: È Armannala, allora. Armannala.
3: Te l'ho mannata.
0: Armannala. Su
3: ti
0: WhatsApp
3: hanno mai mannato.
0: A quel
3: la
0: paese?
3: Locandina. Ti ci hanno mai mannato.
0: A quel locandina. Paese. Senti,
3: e
0: ma
3: ti armanno subito.
0: Te voglio dire, me la mandi su WhatsApp, va bene?
3: Sì, no, su WhatsApp, perfettamente.
0: Ecco. Tutto ciò al Secci?
3: Tutto ciò al Secci.
0: Quindi nell'area dell'ex Siri, il caos adesso.
3: Sì,
0: no?
3: Sì, lì c'è la storia, inizia la storia dell'industria ternana. Ho visto ultimamente delle foto molto molto belle, sì? Che pubblichi anche tu, non vedi.
0: Anche, chi è?
3: Che ci sta questa storia di Terni, insomma, acciaieria, le prime cose, poi tutte le cose che abbiamo fatto. Molto belle, complimenti. Complimenti,
0: grazie Graziano. Allora, grazie, ciao. Graziano, mandami la locandina che la pubblico sulla pagina Facebook di Radio Galileo. Va bene?
3: Va bene, un abbraccio.
0: L'aspetto entro 5 minuti, però.
3: C'è nessuno lì?
0: Lascia
3: nessuno
0: perdere lì. I cani, per favore.
3: No, sta a sentire, c'è nessuno lì?
0: Dove?
3: Lì con te, lì.
0: Ma chi c'è sta con me? Non c'è
3: sta. Allora te posso dare anche un bacio, tanto non ci vede nessuno.
0: Ciao, Graziano.
3: Ciao,
0: Graziano Faina. Che oltre ad essere, cioè, un interlocutore fantastico, un amico vero, appassionato della ternanità, insomma, dell'amore, animato da grandissimo amore per la città. Abbiamo avuto due di questi innamorati della città di Terni, oggi, l'architetto Paolo Leonelli e Graziano Faina della nuova compagnia Teatro Città di Terni. Io però quella canzone me la devo mandare, è Alberto Sordi, e va, Alberto Sordi, te ci hanno mai mannato?
4: Me sarò chiesto 100 mille volte. Io che non sono né re né imperatore, che ho fatto per trovarmi sta regina? Nel letto, fra le braccia, in fondo al cuore. E datosi che sei così preziosa, stasera io te voglio di una cosa. Te ci hanno mai mannato a quel paese, sapessi quanta

già che ci so, me devo star proteso. Con te che fai arcavoce, stai più su. Te sei allargato troppo, senti, agoso. Mica t'offendi se te do del tu. Te ci hanno mai mannato?

pardon. Parte. Ma quando la mattina sto allo specchio, c'è un fatto che me butta giù al morale. Io mi ritrovo sempre al gabinetto e mi ricanta addosso sto finale. Che ci hanno mai mandato a quel paese? Sapessi quanta gente.

0: Yeah, oh, ecco Vendengo, The Fools.
1: Tutti a quel paese, tutti a quel paese.
2: Canzone citata dal nostro interlocutore Graziano Faina prima, abbiamo avuto il piacere di averlo in diretta. Allora adesso vi faccio ascoltare invece un altro grande attore italiano, intonatissimo pure lui, Nino Manfredi, che ebbe un grande successo riproponendo una canzone di un fuoriclasse del teatro, Ettore Petrolini. La canzone conosciutissima è Tanto per cantare.
3: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute. Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Un capolavoro, un capolavoro. Nino Manfredi con Tanto per cantà, un pezzo famosissimo del grande Ettore Petrolini. Allora, ci fermiamo un po', circa 5 minuti, o poco più di 5 minuti, poi andiamo in piazza, Piazza del Mercato.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono rientrati questa mattina a Roma i primi attivisti italiani della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati, picchiati e derisi anche alla presenza del ministro Ben-Gvir. Tra gli impatriati il deputato 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani. Siamo stati ammanettati, ci hanno puntato contro i mitra e alcune persone sono state picchiate, hanno raccontato i due. Tutti gli altri nostri connazionali coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dalla Farnesina. Il governo di Roma ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti. Indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. Il premier spagnolo Sanchez ha proposto di vetare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben-Gvir. Comportamento indegno di chiunque ricopra una carica in una democrazia, l'affondo del capo della diplomazia europea Callas. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina poco prima delle 6 ha interessato la zona dei Campi Flegrei è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. Il sisma con epicentro localizzato in mare è stato avvertito dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Scene di panico tra i cittadini. Il prefetto Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. Diversi crolli e cedimenti a Bacoli dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. In via precauzionale scuole chiuse in diversi comuni da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta, area ovest del comune di Napoli. È stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti il 39enne che la scorsa notte a Milano ha investito con la sua auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata al Niguarda ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo, che aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito, non si è fermato a prestare i soccorsi e si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Tennis, si svolgerà oggi il sorteggio dei tabelloni del Roland Garros che scatterà domenica. Intanto proseguono le qualificazioni, in chiave Italia avanzano Pellegrino, Cecchinato e Cinà, fuori Travaglia, Maestrelli e Cadenasso. Tra le donne, la Bronzetti si aggiudica il derby con la Stefanini, eliminate Pigato e Trevisan. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Ben trovati all'ascolto della Cina in Onda. Il 20 maggio il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in visita di Stato in Cina. I due capi di Stato hanno concordato di prorogare il trattato sino-russo di buon vicinato, amicizia e cooperazione. Durante l'incontro Xi ha sottolineato che le relazioni sino-russe entrano in una nuova fase di maggiori risultati e sviluppo più rapido, invitando entrambi i leader ad adottare una visione strategica a lungo termine e promuovere lo sviluppo e la rinascita dei rispettivi paesi attraverso un coordinamento strategico di qualità superiore, favorendo anche la costruzione di un sistema di governance globale più giusto ed equo. Rispetto alla situazione nella regione del Golfo, il leader cinese ha ribadito che porre fine alle ostilità è urgente e non può essere rimandato, mentre riaccendere il conflitto sarebbe inaccettabile. I due leader hanno incontrato insieme i giornalisti e poi partecipato alla cerimonia inaugurale dell'anno dell'istruzione Russia-Cina. Fino all'anno scorso i due paesi avevano istituito oltre 150 progetti comuni. Xi ha chiesto di approfondire la cooperazione nella formazione dei talenti, coltivare congiuntamente gruppi di professionisti di livello internazionale e forze tecnico-scientifiche strategiche. Il 18 maggio la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità ha deciso di non inserire all'ordine del giorno la proposta di invitare Taiwan come osservatore. È il 10° anno consecutivo che tale proposta viene respinta. Pechino ribadisce che la partecipazione di Taiwan alle attività dell'OMS deve rispettare il principio di una sola Cina sancito dalle risoluzioni ONU e dall'Assemblea Mondiale della Sanità. Senza il consenso del governo centrale cinese, Taiwan non ha base giuridica per partecipare all'Assemblea e la decisione ha ricevuto ampio sostegno internazionale. Intanto la Cina sottolinea di attribuire grande importanza alla salute dei cittadini dell'isola e di aver pienamente garantito canali per la partecipazione tecnica e lo scambio di informazioni sanitarie di Taiwan con l'OMS. E rispetto alla dichiarazione di Lai Ching-te del 20 maggio, il portavoce di Pechino afferma che l'autorità di Lai è un destabilizzatore della pace e un fautore della crisi dello stretto, aggiungendo che l'indipendenza sostenuta con la forza o l'appoggio straniero è destinata al fallimento. Il 21 maggio si apre a Shenzhen la Fiera Internazionale delle Industrie Culturali della Cina 2026. Come uno dei più importanti eventi del paese dedicati a questo settore, l'edizione di quest'anno vede la partecipazione di oltre 6.000 espositori, inclusi 310 internazionali provenienti da più di 65 paesi e regioni. Padiglioni specializzati sono dedicati a commercio culturale internazionale, arte e moda, nonché a cultura e tecnologia. Durante la fiera si tiene anche il Forum 2026 sul rafforzamento culturale cinese. La prosperità culturale è inserita infatti tra i compiti principali della Cina dal 2026 al 2030. Secondo i dati, oggi il paese vanta 70.000 biblioteche pubbliche, 130.000 reperti culturali e 60 siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
2: E dopo la Cina in onda, la rubrica avete ascoltato poco fa, in diretta da Pechino via Roma praticamente, eccoci insieme qui in piazza, nella nostra piazza virtuale su Radio Galileo, piazza del mercato, no? Il nostro programma di annunci. Intanto un annuncio lo faccio subito io, vi dico, stavo guardando un messaggio che mi è arrivato adesso, vi do i numeri di telefono per contattare Radio Galileo, il nostro, per entrare in piazza del mercatino, (40) 25 01 59 151, 0744 il prefisso, 334 92 10 852, 334 92 10 852. C'è anche un indirizzo email, mercatino.galileo77@gmail.com. Se volete scrivere, insomma, potete inviare un messaggio anche lì. Sono tante le vie, insomma. Il messaggio di posta alla pagina Facebook di Radio Galileo, per esempio. Anche quella è una via, ma sono tante vie. Non dico, no, tutte le strade portano al mercatino, praticamente tutte le strade portano al mercatino, e per chi volesse contattarci, insomma. Allora io inizio a leggere qualche annuncio, sì, vediamo un po'. Inizio dall'annuncio di Claudio da Montecastrilli, la zona è quella, vende vino bianco, lo produce lui e pare che sia molto buono. Carica presse grande, pende, spacca legna uso famiglia, seminatrice larghezza 2,25, 17 dischi, attacco a tre punti idraulica, spandiconcime, motozappa diesel 14 cavalli e una grande Mieti Trebbia modello 132 Laverda. Il numero è 338-6149-296. 338-6149-296, il numero di telefono per quanto riguarda questo annuncio.

0: Allora, venne la banda di Mina, questa voce straordinaria, è la più grande, vabbè, Mina. Allora, vende trattore Agriful cingolato 70 cavalli, ma soprattutto Ruggero vuole rivolgervi questo appello a coloro che hanno svolto il servizio militare nei granatieri, lui li invita insomma ad associarsi, c'è un'associazione di granatieri in congedo molto attiva che organizza delle iniziative, degli eventi molto interessanti e divertenti e importanti, quindi contattate Ruggero che vi dà proprio la via per poter aderire a questa associazione. Il numero è 349 090 5621, capito granatieri? 349 090 5621. Elena cerca mobili in regalo, tavolo, sedie, mobili per la camera, sala da pranzo, insomma mobili per tutto un appartamento completamente da arredare, a Terni, zona Cospea. Del trasporto si occupa lei, insomma, ecco, la sua famiglia. Il numero è 345 02 48 014, 345 02 48 014. Elena ha fatto questo appello, insomma, e va bene. Qualche giorno fa l'ottimo Ennio Bianchini mi aveva mandato un messaggio che vi vorrei riproporre, un messaggio per conto di un suo amico praticamente. Allora, intanto facciamo così, ritroviamolo, intanto il messaggio è questo. Allora, aspetta che lo mandiamo bene dall'inizio.
1: Giorgio, buongiorno. Buongiorno ai tuoi radioascoltatori. Oggi faccio un annuncio per un mio amico che deve vendere una macchina. Questa macchina è un autocarro Renault Megane turbo diesel, naturalmente usata, è dell'ottobre del 2015, diesel Euro 5, gomme nuove, batteria messa adesso i primi del 2026. Per questo annuncio risponde Umbro al numero 371 42 25 12.
0: 371 42 25 12. Siccome stavo trascrivendo delle cose, com'era, di che anno era? Aspetta che riprendo. 2015.
1: Diesel 2015. Euro 5.
0: 2005 era 15 5. Mi è sfuggita questa cosa. Aspetta che la ritrovo, la devo ritrovare. Subito la ritrovo. Ecco qua, boh.
1: Diesel Euro 5.
0: No, aspetta un po' prima.
1: È dell'ottobre del 2015.
0: 2015. Bene, 2015. Benissimo. Una volta aggiungo. 2015. Allora, abbiamo questo autocarro Renault Megane turbo diesel del 2015, 371 42 20 512. Questo è il numero da fare se vi interessa. Se vi interessa l'autocarro, mi squilla le telefon. C'è le telefon che squilla? No, la squilla. Ha fatto un'ipotesi. Poi vediamo. No. Uno squillo e via. Mordi e fuggi. Senza, che numero è? Vediamo, 7143. Ce l'ho in archivio. Così vi faccio risparmiare la fatica. Com'era? 7143 143. Sì, Valeria, Valeriuccia, esperta, cerca lavoro come collaboratrice familiare a Terni, ad ore, mattino o pomeriggio. Il numero è 351 7143 143, eh? 351 7143 143, il numero di telefono.
2: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
0: Allora, volendo, insomma, potete chiamare 40 25 01 59 151, prefisso 07 44, 334 92 10 852, sono i nostri contatti telefonici. Se volete, insomma, noi ci siamo. Belli, belli. Carucci, carucci per voi. Ci siamo, insomma, volendo. Che volete fare? Ci siamo, come no, sempre, finché possiamo, insomma, nonostante poi qualche piccolo medio e grande problema.

0: il mio maestro mi insegnò com'è difficile trovare l'alba dentro un imbrunire, insomma, eh? Bella. Era prospettiva Nevsky di Franco Battiato. Allora, Paolo mi ha chiamato poco fa per rinnovare il suo annuncio. Vende una macchinetta elettrica per taglio erba usata solo due volte, 100 euro. Vende due terreni edificabili a Molenano di Stroncone, uno 820 metri quadri, 25.000 euro, l'altro 600 abitabili e 1.950 agricoli con ulivi, 15.000 euro. Offerta speciale per chi li acquista entrambi, in blocco, 25.000 euro. Il numero è 338 1921 075, 338 1921 075. Donna 48enne patentata e con auto propria, si offre come dama di compagnia per andare a fare la spesa, per il disbrigo di pratiche amministrative, commissioni di vario genere, per chi non ha possibilità di muoversi autonomamente. Si offre, si richiede massima serietà, prezzi modici. Le zone, diciamo, preferite sono Borgorivo, Terni Centro e Cospea e limitrofe. Il numero è 327 70 91734. Ripeto, 327 70 91734. Allora, qui c'è Valeria che mi chiama, ha chiamato anche prima, sì, ma non ho fatto in tempo, sì, a prendere, buongiorno, la linea. Valeria che cerca lavoro, giusto Valeria?
1: Sì, bravo.
0: Cerca, sì, lavoro, sì. Cerca lavoro come, sì, collaboratrice, sì, familiare, giusto?
1: Sì.
0: Valeria, sì. Il numero di Valeria è 351 7143 143, 351 7143 143. Valeria,
1: sì.
0: Ciao,
1: sì.
0: Valeria,
1: ciao, grazie, buon pranzo.
0: Grazie caruccia Valeria, mi hai curato buon pranzo, insomma sarà tra poco tutto sommato. Allora, vende due scaffali componibili, metri 1,80 per 1,80 per 60 cm di profondità, due bici per bambino, una 16 pollici Kawasaki, l'altra tipo mountain bike 20 pollici, cambio Shimano 6 velocità, ottima qualità. Il numero dell'inserzionista, che si chiama Roberto, è 348 2317 918, 348 2317 918. Vende lettino per prendere il sole, più pannolini per anziani taglia M, più vasi e fioriere di varie dimensioni, prezzo ad offerta. Il numero è 328 57 36 658, 328 57 36 658. Marcella vende una bici elettrica con tre ruote con batteria nuova e bauletto, e poi per conto di una sua amica vende una chiusura per trasformare un portoncino vecchio in uno blindato, per blindare il portoncino. Il numero è 320 81 69 017, 320 81 69 017. Ioana cerca lavoro come badante 24 ore su 24 a Terni, per una ma anche due persone. Il numero è 366 34 20053. Ripeto, 366 34 20053, il numero di telefono per quanto riguarda questo annuncio. Signorina, signorina.

lontana, chiude orecchie, porte, mette una catena intorno al braccio e s'addormenta, perché sentire che si soffre una tormenta. Hai sorriso con la bocca screpolata, hai riempito di cazzate una serata, questa volta dici è l'ultima davvero, e per poco non finivi al cimitero. Ed è uscito un sole folle stamattina e noi scappiamo via dalla rovina. Forse basta questa lacrima d'amore.

0: Alessandro Mannarino e la sua signorina. Allora, siamo arrivati 12:35 quasi, quasi alle 12:35, ci fermiamo un istante.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 €. Scopri di più su conad.it.
0: Allora, ancora qualche annuncio da leggere, vediamo un po'. Vediamo un po'. Vende Opel Corsa del 2005, 1200 Twin Port, 136.000 km, prezzo trattabile, 5 porte, revisione valida fino al 2027, c'è anche il climatizzatore, il numero è 335-5983-433, 335-5983-433. Cerca una bici misura 24 per bambino, cerca un motore per Fiat 126, cilindrata 650, vende un parabrezza per Fiat 500D, un parabrezza per Fiat 124 125 anni 70, vende una pigia di raspatrice elettrica, il numero è 347 1752 441, 347 1752 441. Alberto. Elena cerca mobili per tutto l'appartamento suo, tavolo, sedie, mobili per la camera, sala da pranzo, eccetera, a Terni, zona Cospea, 345-02-48014, 345-02-48014, il numero di telefono. Adesso faccio una canzone... una canzone partigiana, della Resistenza, che il testo di questa canzone, che ci racconta un po' la Resistenza in un certo modo, che entra nello spirito della Resistenza, si intitola Oltre il ponte, la canzone. Il testo di questo brano è stato scritto da Italo Calvino, il grande scrittore italiano. Modena City Ramblers e Moni Ovadia, Oltre il ponte.

Oltre il ponte, bellissimo testo di Italo Calvino, veramente bello, dai. E poi il ponte, ecco, oltre ad essere una cosa molto utile che ti fa attraversare viadotti, ti fa attraversare qualsiasi di fiumi, no? È anche una grande metafora, pensate, questa costruzione umana che ti collega gli opposti, no? Le rive, per esempio, le sponde di un fiume, no? Che sono all'opposto, un invalicabile fiume pieno di acqua corrente, pericoloso, non attraversabile, non guadabile, con un ponte. Gli antichi romani lo consideravano sacro, i ponti li consideravano cosa sacra, tanto che i costruttori di ponti venivano chiamati pontefici, no? Da cui il pontefice, no? Vabbè, tutta una storia così. Ok, andiamo a leggere ancora. Questo l'ho letto, questo pure. Sì, questo l'ho letto. Ah no, lo leggo. Venne mattonati di vario tipo, una cucina ad angolo, fornelli, frigo, piccolo congelatore, forno elettrico, libreria piccola, un televisore Samsung 50 pollici, un divano letto da tre posti, letto matrimoniale, divano letto tre posti con letto matrimoniale, ottimo prezzo, disponibilità immediata, zona Terni, Luca, 333-890-4901, 333-890-4901. Vende Vespa 50 dell'82, una caldaia GPL per la produzione di acqua calda, una botte di acciaio inossidabile 300 litri con galleggiante e rubinetto. Gianfranco, 328-53-96-579. Gianfranco, che non è la marca della botte, è l'inserzionista. 328-53-96-579 il numero. Oh, vediamo un po'. Dunque, cerca lavoratore per una persona autosufficiente mattina e pomeriggio con contratto regolare a Terni. Il numero è 373-31-22827, 373-31-22827. Massimo vende una Mercedes-Benz SLK 230 benzina Spider, unico proprietario, mai incidentata, 120.000 km, anno 2001, iscritta a ASI, Autostoriche Italiane, questo è il registro ASI, tenuta benissimo, sempre in garage, tagliandi originali. Il numero è 333-18-21-049, 333-18-21-049, il telefono.

Ramones di Van der Frost. Bene, io posso anche salutarvi adesso, credo, chi ce lo vieta, e vi do appuntamento. No, questa è una bella canzone, dai, la mando per salutarvi. Vi do del tu, vi do del tu. La canzone si intitola E tu, con la canzone con la quale vi saluto e vi do appuntamento a dimano. Domani, che è venerdì, oggi non c'è stato per un problema che mi è sopraggiunto all'improvviso, avremo tra le 10 e le 11 la nostra conversazione ormai abituale, settimanale, non ne rinuncio volentieri, e quindi se ho un impegno magari spostiamo il giorno. E poi quando era la scorsa settimana abbiamo addirittura fatta dei collegati, io stavo a Roma, Giulio Cesare Proietti a Narni, insomma abbiamo fatto anche la nostra conversazione, sa da fare, non ci sono bravacci che tengano, la facciamo domani con Giulio Cesare Proietti tra le 10 e le 11. Un saluto a tutti voi, sempre su Radio Galileo, un abbraccio, a domani.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30 pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Rientrati questa mattina in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo le immagini shock di ieri. Nelle prossime ore torneranno anche gli altri connazionali coinvolti. Unanime l'indignazione per quanto accaduto sia in Italia che nel resto d'Europa. Sentiamo Marco Mancini.
1: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati prima abbordati in acque internazionali, poi arrestati, legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben Gir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
2: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
1: Altri dettagli dal giornalista Mantovani.
3: Ci hanno portato sulla barca loro, una nave più piccola, credo una corvetta, insomma non piccolissima, dove ci hanno sbattuto per terra, bendato, legato le mani, con le fascette ai polsi.
1: La Farnesina in mattinata ha precisato che tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia predisposto dallo stesso Ministero degli Esteri. Resta la condanna unanime per quanto accaduto. Ieri il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti, indignazione anche dalla comunità internazionale. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha proposto di vietare l'ingresso nell'Unione Europea a Ben Gir.
0: Verifiche della Protezione Civile dopo la forte scossa di magnitudo 4.4 che questa mattina, poco prima delle 6, ha interessato la zona dei Campi Flegrei. È una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. La scossa, con epicentro in mare, è stata avvertita dalla popolazione, in particolare a Pozzuoli e in diversi quartieri di Napoli. Il prefetto ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi. In via precauzionale, scuole chiuse oggi in diversi comuni, da Pozzuoli a Bacoli a Qualiano, così come nella zona rossa dei quartieri Bagnoli e Fuori Grotta, area ovest del comune di Napoli. Fa una prima stima dei danni il sindaco di Bacoli, Iosi Della Ragione.
4: Abbiamo già una trentina di segnalazioni da parte di cittadini privati che ci chiedono di andare alle proprie case per capire cosa è accaduto, sia per pareti lesionate sia all'interno che all'esterno. Ho chiuso le scuole in termini precauzionali, le controlleremo di qui a breve. Stiamo controllando tutte le strutture pubbliche e notiamo delle criticità un po' in tutte le strutture, perché sicuramente la scossa è stata molto forte ma anche molto lunghe, quindi questo ha creato preoccupazione nella comunità.
0: L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, è quanto emerge dal rapporto annuale elaborato dall'Istat presentato oggi. Lo scorso anno inoltre l'occupazione in Italia ha proseguito la fase di espansione con un più 0,8%, segnando tuttavia un progressivo rallentamento rispetto ai tassi di crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Roma, cornice della maratona Bullismo 2026, kermesse dedicata al disagio adolescenziale in tutte le sue forme. Protagonisti, oltre alle istituzioni, anche i campioni dello sport che ne sottolineano l'importanza anche nei momenti di difficoltà. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
5: A Roma, in piazza Mastai, ha preso ufficialmente il via la due giorni promossa dall'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e sul Disagio Giovanile. L'obiettivo è quello di accendere i riflettori sul disagio adolescenziale, sul cyberbullismo e sulla necessità di costruire una rete educativa capace di coinvolgere istituzioni, scuola, sport e famiglie. Saluti istituzionali affidati a Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera.
6: L'osservatorio si fa esso stesso portatore di innovazione con non solo protocolli sulla carta, ma con iniziative concrete che danno un indirizzo rispetto non alla limitazione, ma al controllo consapevole dell'uso dei social. E per questo è fondamentale essere qui, per dare sostanza a progetti che hanno gambe per poter correre.
5: Poi l'annullo filatelico speciale realizzato da Poste Italiane, un timbro simbolico dedicato alla lotta contro il bullismo. Parola al presidente dell'osservatorio Luca Massaccesi.
7: Un evento importante la maratona, perché unisce la parte gioiosa per i ragazzi, la parte scientifica dove tutti i relatori portano il loro approccio, no? La loro professionalità per sviscerare e capire come il disagio giovanile sta sempre più toccando i nostri ragazzi e anche soprattutto come si sta evolvendo.
5: A scandire la giornata, 9 panel dedicati ai temi dello sport, della cultura e della tecnologia, tra testimonianze e sensibilizzazione.
0: 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo e qualche proposito di addio, si riaccende Marcel Jacobs. A Savona, l'ex olimpionico corre i 100 metri in 10.01, seppur con il vento, galvanizzato dal ritorno del tecnico mentore Paolo Camossi. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
8: Un fulmine a ciel sereno. Marcel Jacobs torna a splendere di luce propria nell'amata Savona. 8 mesi dopo i mondiali di Tokyo, non certo da ricordare, qualche proposito di dire basta all'ex biolimpionico ha saputo potuto voltar pagina, come sanno fare soltanto i fuoriclasse. 10.01 nei 100 nel meeting ligure, tempo seppur non omologabile per il forte vento. Un po' di errori, ma sono felice. Le prime parole del 31enne azzurro, che pur rimasto a vivere in Florida, ha traslocato a Miami, ma soprattutto ha deciso il passaggio da runner reader a Paolo Camossi, amico più che semplice allenatore entusiasta.
9: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme, e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10.01, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
8: Intanto altro step fondamentale per Jacobs: il 4 giugno appuntamento al Golden Gala, la sfida con Noah Lyles, che ha debuttato a Tokyo con 9.95.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: non guardare indietro mai e vai.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh.

Come perfume che gonna, che bella che sei, che gambe che passi sull'asfalto di Roma. Serenella, in questo vento di mare di pini, nel nostro anno fra la guerra e il 2000.

patine, con i capelli giù, io li carezzerò, seduti al nostro caffè, Serenella.

e se c'è un po' di vento ti bagnerai mentre aspetti me al nostro caffè. Sera nera.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Soprusi e violenze sugli attivisti della flotilla. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto rientrati in Italia. Il parlamentare ha aggiunto di aver sentito anche di donne denunciare violenze sessuali. Tutti gli altri italiani coinvolti sono in viaggio per Eilat per essere imbarcati su un volo per l'Italia, predisposto dalla Farnesina. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Si alza la tensione tra Washington e L'Avana. Gli Stati Uniti annunciano di aver schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi, lo ha riferito il gruppo responsabile statunitense delle operazioni militari in America Latina e nei Caraibi. Il dispiegamento militare avviene all'indomani dell'incriminazione da parte degli USA dell'ex presidente Raul Castro per il presunto abbattimento di un aereo di esuli avvenuto nel 1996, in una fase in cui Trump aumenta la pressione su Cuba minacciando di prendere il controllo dell'isola per rovesciare il regime comunista che ha governato il paese per oltre 60 anni. Nuova visita della premier Giorgia Meloni a Niscemi, la presidente del Consiglio accompagnata dal capo del Dipartimento della Protezione Civile Fabio Ciciliano è tornata oggi per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Siamo pronti a mettere a terra le risorse stanziate con il decreto legge di febbraio, ha detto aggiungendo che nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni ciascuno per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area colpita dalla frana. Sport, tennis. Dopo gli ottavi raggiunti a Roma, fermato da Sinner, prosegue il momento magico di Andrea Pellegrino. Il 29enne pugliese nell'ultimo turno delle qualificazioni del Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

mangiami, mangiami. Lasciami, lasciami, lasciami. Prendimi, prendimi.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

0: dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711. O visita il nostro sito web www.gemos.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande! Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
8: Bentrovati da Jenny De Gaetano in copertina al tennis, il sorteggio effettuato oggi del Roland Garros che avrà inizio domenica. Yannick Sinner, a cui manca nella collezione degli slam solo quello parigino, debutterà contro la wildcard francese Clément Tabour. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare poi negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato, assente Musetti, infortunato come anche Carlos Alcaraz. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'ucraina Yastremska. Intanto, dopo gli ottavi conquistati a Roma, per la prima volta in carriera, il 29enne pugliese Andrea Pellegrino approda al tabellone principale del Roland Garros, battendo nel derby italiano, ultimo turno delle qualificazioni, Marco Cecchinato. Cambiamo argomento, è iniziato ieri il festival delle finali delle coppe di calcio con l'Europa League, griffata a Aston Villa, soprattutto marchiata da Unai Emery. Il tecnico dei Villans al quinto successo personale nella manifestazione dopo la tripletta in terra di Siviglia, il poker sulla panchina del Villarreal. Mercoledì sarà assegnata la conference finale di Lipsia, Crystal Palace Rayo Vallecano. Il 30 maggio a Budapest il ballo finale della Champions, tra i campioni in carica del PSG e l'Arsenal, che qualche giorno fa è tornato padrone di Premier dopo oltre 20 anni. Il calcio italiano è invece proiettato all'ultimo turno di campionato quanto mai infuocato dall'alto in basso. Inter e Napoli sicure del pass Champions per gli altri due posti, in vantaggio Milan e Roma alla caccia del miracolo il Como, soprattutto la Juventus, il cui destino passa nel derby della Mole, ma è legato anche agli altri risultati. In coda Lecce Cremonese, duello a distanza per evitare la retrocessione. Cambiamo argomento, sprazzi di classe, fa ben sperare, rientra alle gare di Marcel Jacobs dopo 8 mesi di stop, qualche accenno di addio. Ieri a Savona l'ex olimpionico ha corso i 100 in 10.01, seppur ventoso, dimostrando di essere avviato verso un piano recupero anche grazie al ritorno del sodalizio tecnico con Paolo Camossi, che sa di essere, per lo sprinter azzurro, qualcosa di più di un allenatore.
9: Io e Marcel c'è un percorso che va oltre quello sportivo, che ci ha visto affrontare vittorie bellissime, cadere e rialzarsi insieme e essere qui oggi, arrivare anche terzi, fare 10-0-1, che uno potrebbe vederla come dire mannaggia. No, sono felice perché questo percorso a volte è più importante delle tappe.
8: Basket, l'Olimpia Milano ad un passo dalla semifinale dei playoff scudetto. In gara 3, in vantaggio 2-0, il quintetto di Poeta ospita le 20:45 a Reggio Emilia con la chance di chiudere la serie. Nell'altro confronto di gara 3, sull'1-1 alle 20, Trieste riceve Brescia. Ed è tutto, buona serata.

0: Buongiorno così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati all'aeroporto di Istanbul tutti i partecipanti alla missione umanitaria Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani, a bordo di tre voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il Ministero degli Esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a tre giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persone e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben-Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Stamane tra i primi arrivati a Roma il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'UE sanzioni contro Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla marina israeliana. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'EFSB, agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa, nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo di Mosca. Ha distrutto un sistema di difesa aerea. A renderlo noto con un post su X il presidente ucraino Zelensky, postando un video dell'accaduto. Grazie a questa singola operazione le perdite russe ammontano a circa un centinaio tra morti e feriti, ha scritto, aggiungendo: i russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. È stata trasferita in Germania la turista tedesca di 69 anni a cui sono state amputate le gambe dopo essere stata travolta dall'auto di El Kudri sabato scorso nel centro di Modena. Le sue condizioni sono migliorate, consentendo il trasferimento in patria, dove potrà continuare la convalescenza e la riabilitazione, fanno sapere i medici dell'ospedale Baggiovara. Ancora grave invece la 53enne polacca ricoverata in terapia intensiva. Intanto proseguono le indagini sul 31enne di Bergamo, originario del Marocco, che ha investito i pedoni a folle velocità con la sua auto. Il suo difensore, l'avvocato Fausto Gianelli, ha fatto sapere che chiederà una perizia psichiatrica. Un nuovo format per l'educazione previdenziale. Sentiamo.
4: Quasi due italiani su tre si definiscono pianificatori, ma poi uno su due lascia il TFR in azienda, principalmente per inerzia. Quasi sei giovani della Gen Z su 10 si dichiarano pronti a sottoscrivere prodotti previdenziali, a patto però di trovarli in formati accessibili. Sono alcuni dei dati dell'osservatorio SVG, gli italiani e la previdenza complementare, realizzato per Satispay, il CEO e co-founder Alberto Dalmasso.
5: Dal 1 luglio tutti i neoassunti del settore privato avranno solo 60 giorni per decidere cosa fare del proprio TFR aziendale e nonostante questa urgenza il 43% dei lavoratori non sa di questo cambiamento normativo e quindi per questo è fondamentale oggi un'iniziativa di formazione su un tema così importante.
4: Il nuovo servizio di educazione previdenziale di Satispay ha proprio l'obiettivo di colmare un gap informativo che riguarda l'intero sistema. Ma come funzionerà?
5: La tecnologia rimane sempre al centro, al cuore di quello che Satispay fa, però il servizio che lanciamo si basa sull'interazione umana. Infatti è composto da webinar per le aziende, ma anche sessioni in video call one-to-one, dove ogni singolo lavoratore potrà approfondire la propria situazione previdenziale.
3: Ed è tutto. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Prima sagra della cococcia al piano di Contigliano. Due giorni dedicati all'ortaggio più amato dagli italiani, la zucchina. Sabato 30 maggio alle 20, cena in piazza. A seguire, show anni 90 con i 90 Legend Staff. Domenica 31 maggio, mercatino sperimentale con espositori, coltivatori e artigiani locali. Alle 12.30, pranzo in piazza, accompagnato dalla prima rassegna degli organetti itineranti, presentata dal maestro Luca Sebastiani. Per informazioni e prenotazioni, 328 16 92 348 e 340 13 42 110. Vi aspettiamo il 30 e 31 maggio in piazza della Chiesa della Madonna del Piano, Contigliano, Rieti, alla Sagra della Cococcia.

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Quando il gusto incontra la qualità, ogni pasto diventa un momento speciale. Scopri Gemos, il partner ideale per i servizi di ristorazione nelle scuole, nelle strutture sociosanitarie e nelle aziende. Il nostro obiettivo? Prenderci cura del tuo benessere a tavola. Contattaci allo 0546 600 711 o visita il nostro sito web www.gemos.it.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. La maggior parte di noi è stata messa in un piccolo container al buio e senza acqua. Questa è semplicemente tortura, a raccontarlo uno degli attivisti della flotilla atterrati oggi a Istanbul a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Stamane il ministero degli esteri israeliano aveva annunciato di aver espulso tutti gli attivisti stranieri a 3 giorni dal loro blocco in acque internazionali. Complessivamente erano 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona e che acquisirà il video in cui il ministro israeliano Ben Gvir passeggia tra gli attivisti inginocchiati e con le mani legate. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 chilometri, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area e anche come durata, ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'Arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni.
3: L'economia.
2: La Commissione europea taglia le stime di crescita per l'Italia. Nel 2026 il PIL è ora previsto in aumento dello 0,5% contro lo 0,8% indicato nelle previsioni d'autunno. Anche per il 2027 Bruxelles rivede al ribasso la crescita allo 0,6% dallo 0,8% precedente, a pesare il nuovo shock energetico causato dalla guerra in Medio Oriente. Il deficit scende in Italia al 2,9% del PIL, dal 3,1% del 2025. Il debito pubblico dell'Italia è invece visto al 138,5% del PIL nel 2026 e al 139,2% nel 2027, secondo valore più alto dell'UE dopo la Grecia. E oggi i dati del rapporto annuale dell'Istat presentati alla Camera. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, in lieve frenata rispetto allo 0,8% del 2024. Occupazione ancora in espansione, più 0,8%, ma segnando un progressivo rallentamento rispetto alla crescita del biennio precedente. Crolla invece il potere d'acquisto dei salari, che perdono l'8,6% rispetto al 2019. Nel paese ancora culle vuote, 6,6 milioni di italiani rinunciano ai figli anche se li desiderano. Nel confronto sulla crescita del PIL in Europa spicca la performance della Spagna, dove tra il 2022 e il 2025 il PIL è aumentato del 9% a fronte di un 2,3% dell'Italia. Il presidente Istat, Francesco Maria Kelly.
4: In Italia il clima di fiducia dei consumatori ha subito un forte peggioramento a partire dal mese di marzo, mentre le imprese sembrano più orientate alla cautela. In questo scenario, la stima preliminare del PIL per il primo trimestre dell'anno in corso ha indicato una crescita dello 0,2% rispetto ai 3 mesi precedenti. La variazione acquisita per il 2026 risulterebbe pari allo 0,5%.
2: Con la firma della Bulgaria l'Italia rimane l'unico paese a non aver ratificato il nuovo meccanismo europeo di stabilità, bloccandone ancora l'istituzione. Deliberato nel 2021, prevede la cessione dell'1% dei depositi bancari al CD, Fondo Salva Stati, che potrebbe intervenire a sostegno dei paesi in difficoltà finanziaria, ma con prestiti a condizioni giudicate troppo restrittive dal governo Meloni. La partita si intreccia con quella della richiesta italiana in una lettera della Premier alla Commissione di estendere i criteri di flessibilità di bilancio deliberati per il settore difesa anche alle dell'energia. Bruxelles frena, salvo far notare che in tale ambito vi sono già strumenti finanziari ancora poco impiegati dall'Italia. A Strasburgo, al microfono di Alessandro Cisellin, riconosce la difficoltà Nicola Procaccini, Fratelli d'Italia, mentre il DEM Nicola Zingaretti parla di fallimento dell'esecutivo.
3: È difficilmente giustificabile rispetto alle imprese, alle famiglie europee, derogare in un caso e non derogare nell'altro. Quindi Giorgia Meloni ha preso di petto la situazione, però insomma il fatto di aver aperto la discussione ci permette di poter ambire a recuperare tutte le posizioni e a convincere la maggioranza dei commissari e degli stati ad aderire alla proposta italiana.
5: Noi crediamo che il tema dell'energia deve essere preso in considerazione, perché è un tema che devasta molte imprese e soprattutto famiglie. Detto questo, è evidente che quella lettera è anche un timbro sul fallimento del governo Meloni, che guida ormai da 4 anni un paese che ha bassa crescita, alta fiscalità e immenso debito pubblico, tanto da non essere riuscita a uscire dalla procedura di infrazione.
2: In chiusura le borse, oggi ancora poco mosse quelle europee. Milano chiude invariata sulla scia delle persistenti tensioni geopolitiche e lo stallo dei negoziati di pace in Medio Oriente. Il petrolio riprende a salire, il Brent oltre i $108 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono arrivati in Turchia questo pomeriggio tutti gli attivisti della missione umanitaria Flotilla, rientrati nelle scorse ore a Roma, il parlamentare Carotenuto e il giornalista Mantovani, che hanno denunciato di essere stati picchiati selvaggiamente. Intanto, da Israele nessuna risposta alla richiesta di scuse sollecitate dal governo italiano. Il servizio di Alessio Galea.
2: Fine di un incubo. Sono atterrati a Istanbul gli attivisti della Flotilla, fermati ed espulsi da Israele. Ci hanno tenuti al buio e senza acqua, ha raccontato uno dei partecipanti alla missione. Una tortura, ha aggiunto, ma è niente in confronto a ciò che i palestinesi subiscono ogni giorno. Erano in 430, tra cui 29 italiani. Questi ultimi si erano sentiti dalla procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Stamani i primi arrivi a Roma, tra loro il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto.
3: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque, 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani, 60-70 anni, che pensano stati torturati.
2: Il giornalista del Fatto, Alessandro Mantovani, conferma: le violenze non hanno risparmiato le donne.
4: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte.
2: Intanto il ministro degli esteri italiani ha chiesto a Bruxelles sanzioni contro Itamar Ben-Gvir, mentre il premier spagnolo Sanchez propone di vietare l'ingresso nell'Unione Europea al ministro della sicurezza israeliano, che ha sbeffeggiato gli attivisti diretti a Gaza e fermati coercitivamente in acque internazionali.
1: 100 soldati russi morti o feriti dall'ultimo raid dell'Ucraina nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato il presidente ucraino Zelensky, che ha postato un video su X, aggiungendo che è stato colpito il quartier generale dei servizi segreti russi e distrutto un complesso contraereo. I russi, ha concluso il leader ucraino, devono capire che devono porre fine a questa loro guerra. Con il terremoto di magnitudo 4.4 delle 5.50 di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei. La scossa, registrata alla profondità di circa 3 km, è una tra le più intense da quando è ripreso il bradisismo nell'area. E anche come durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni. Il sisma è stato avvertito anche a Napoli e Pozzuoli, dove molte persone sono scese in strada. Crolli e cedimenti a Bacoli, dove è stato danneggiato anche l'arco del Belvedere. Scuole chiuse in diversi comuni. C'è l'emergenza abitativa al centro del numero speciale di Eutopica, la rivista di ALI, Autonomie Locali Italiane, un tema sul quale il governo ha da poco presentato il nuovo piano casa che si estende nell'arco di 10 anni. Nicola Compagnone ne ha parlato con Emily Clancy, vice sindaca della città di Bologna.
5: Abbiamo bisogno proprio di un piano casa nazionale, diciamo, degno di questo nome, e confrontarsi su questo anche portando l'attenzione a quello che serve agli enti locali, che sono in prima linea nel fronteggiare la crisi abitativa, finanziamenti sul sistema dell'edilizia residenziale pubblica, il contributo affitto, investimenti magari per utilizzare le aree dismesse, gli immobili dismessi sui nostri territori per politiche abitative, per studentati pubblici.
6: Ovviamente lei ha parlato di piano casa, qual è il vostro giudizio?
5: Siamo abbastanza preoccupati di alcune disposizioni del piano, nel senso che ad esempio è prevista la possibilità di vendere il patrimonio di edilizia residenziale pubblica, che però in alcuni casi è di proprietà dei comuni, e molte previsioni proprio non tengono conto, diciamo, delle necessità degli enti locali.
6: Ecco, a proposito di enti locali, cosa state facendo voi a Bologna in merito?
5: Stiamo ristrutturando tutto il nostro sistema di edilizia residenziale pubblica, abbiamo messo uno stop alla vendita, anche per questo ci preoccupa molto l'articolo del piano casa del governo, perché stiamo andando invece proprio nella direzione opposta per avere tutte le nostre case affittate e ristrutturate. Abbiamo poi creato un'agenzia sociale per l'affitto per aggredire, diciamo, anche il patrimonio privato affitto della nostra città.
1: Sport, con le prime parole dei piloti, si alza il sipario sul weekend dedicato al Gran Premio del Canada di Formula 1, quinta tappa del mondiale finora dominata dal giovane campione azzurro Kimi Antonelli. La Ferrari, finora sottotono, insegue il colpo grosso sulla pista dedicata al mito Villeneuve. Sentiamo Gianni De Gaetano.
7: Prova a prendermi è il film preferito di Kimmy Antonelli. Al fiere Mercedes, che ha infilato una tripletta in questo inizio mondiale, Cina, Giappone, Miami, capace di mettere in fila campioni del mondo ed ex da Norris a Verstappen. Intanto il circus dei motori, stasera le conferenze stampa dei piloti, si riaccende in Canada. Quinta tappa della rassegna ridata, dominata finora dalle frecce d'argento che vantano, insieme al 19enne bolognese, un Russell da 80 punti e tutt'altro che rassegnato al ruolo di spalla. I rivali finora si alternano all'insegna dell'up and down. McLaren, Red Bull sembrano ancora non aver quadrato il cerchio al cospetto del nuovo regolamento. Ancora, e purtroppo non è una novità, a scartamento ridotto la Ferrari, al netto di Leclerc a quota 59 in classifica, ma comunque con una monoposto non in grado di lottare per la vittoria. Chissà però che a Montreal, sulla pista dedicata a un mito del cavallino come Gilles Villeneuve, le rosse non possano ribaltare i valori assoluti. Domani alle 19:30 italiane, l'unica sessione di libera alle 22:30 le qualifiche della sprint, che sabato avrà inizio alle 18. Alle 22 invece, stessa ora del semaforo verde del Gran Premio, sarà la volta delle qualifiche che definiranno la griglia di partenza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Faremo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

non so se lui farebbe quello che faccio io. Sono lo scendiletto

ti dà ragione, anche se hai torto marcio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

alzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah!